0: Radio Monte Carlo New Classics.
1: Dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
2: Perché? Perché?
3: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
4: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
6: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché?
4: Perché?
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.

0: You're listening to Radio Monte Carlo New Classics.
1: Radio Monte Carlo, sono le ore 3.

New Classics. Una sofisticata selezione di nuove versioni dei grandi classici e delle hits del nuovo millennio. New emotions. New sounds.

0: State ascoltando Radio Monte Carlo New Classics.
1: Perché? Perché?
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Perché?
3: Perché?
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Radio Monte Carlo New Classics.
1: Dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 4.

New Classics. Una sofisticata selezione di nuove versioni dei grandi classici e delle hits del nuovo millennio. New emotions. New sounds.

0: State ascoltando Radio Monte Carlo New Classics.
1: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
2: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché?
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.

0: You're listening to Radio Monte Carlo New Classics.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 5.
0: Welcome to Radio Monte Carlo's Sunrise. Radio Monte Carlo Sunrise. Fino alle 7, musica di gran classe per il tuo risveglio d'estate. Radio Monte Carlo Sunrise.

0: Radio Monte Carlo Sunrise torna tra poco.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché? Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

Capri, Capri, Portofino, Portofino, Saint-Tropez, Radio Monte Carlo Sunrise, musica di gran classe, in riva al mare.

0: Radio Monte Carlo Sunrise torna tra poco.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
3: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
4: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
6: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
4: Perché?
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.

Saint-Tropez, Porto Cervo. Capri, Radio Monte Carlo Sunrise, musica di gran classe in riva al mare.

0: Radio Monte Carlo Sunrise torna tra poco.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 6.
2: Radio Monte Carlo, meteo.
3: Una buona giornata da Flavio Galbiati, ascoltatore di Radio Monte Carlo. L'alta pressione si indebolisce parzialmente sull'Italia. La perturbazione che ieri ha attraversato le regioni settentrionali oggi attraverserà rapidamente la Sardegna e il centro, ma con pochi effetti. Vediamo i dettagli: cielo nuvoloso all'estremo nord-est, al centro in Sardegna, ampie schiarite altrove, qualche pioggia o rovescio possibile in mattinata sui rilievi friulani, sulle zone interne del centro, sulle coste marchigiane e sul nord della Sardegna. Questo pomeriggio migliore in Sardegna, le nubi si estendono verso parte del sud ma con scarsi fenomeni. Schiarite ampie con cielo in prevalenza sereno poi in serata. Temperature massime in calo ma ancora molto elevate. I picchi torneranno a raggiungere i 40 gradi in Sicilia. Venti di libeccio sul Ligure con mare mosso. Nel Principato di Monaco giornata con cielo sereno poco nuvoloso, massime di 30 gradi, venti a tratti moderati. Per dettagli meteo.it.
0: Sunrise. Fino alle 7 continua Radio Monte Carlo Sunrise. Musica di gran classe per il tuo risveglio d'estate. Radio Monte Carlo Sunrise.

Let's go.

0: Radio Monte Carlo Sunrise torna tra poco.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
6: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
7: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
8: Arredissima.
9: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani. Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
10: CIF. Un solo spray. CIF.
11: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
12: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
13: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.

0: Radio Monte Carlo. Weekend di gran classe.
1: Radio Monte Carlo. Meteo.
2: Una buona giornata da Flavio Galbiati, ascoltatore di Radio Monte Carlo. L'alta pressione si indebolisce parzialmente sull'Italia. La perturbazione che ieri ha attraversato le regioni settentrionali oggi attraverserà rapidamente la Sardegna e il centro, ma con pochi effetti. Vediamo i dettagli: cielo nuvoloso all'estremo nord-est, al centro e in Sardegna, ampie schiarite altrove, qualche pioggia o rovescio possibile in mattinata sui rilievi friulani, sulle zone interne del centro, sulle coste marchigiane e sul nord della Sardegna. Questo pomeriggio migliore in Sardegna, le nubi si estendono verso parte del sud ma con scarsi fenomeni. Schiarite ampie con cielo in prevalenza sereno poi in serata. Temperature massime in calo ma ancora molto elevate. I picchi torneranno a raggiungere i 40 gradi in Sicilia. Venti di libeccio sul Ligure con mare mosso. Nel Principato di Monaco giornata con cielo sereno poco nuvoloso, massime di 30 gradi, venti a tratti moderati. Per dettagli meteo.it.
0: Musica di gran classe per il tuo risveglio con Radio Monte Carlo. Sunrise.

0: Radio Monte Carlo Sunrise torna tra poco.
1: Inizia la tua giornata con Radio Monte Carlo Breaking News, con la redazione di TGCom 24. I principali fatti dell'ultima ora, le prime pagine dei quotidiani, gli aggiornamenti meteo e autotraffic. 120 minuti di informazione e di grande musica. Breaking News, dal 1 settembre dalle 5 alle 7, solo su Radio Monte Carlo.
2: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i grissini favolosi Gris in Bon, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine Quick, a 60 sulle Fast e a 65 sulle Ultra Fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
5: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
6: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. E in più ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.

0: Capri, Portofino, Saint-Tropez, Radio Monte Carlo, Sunrise. Musica di gran classe, in riva al mare. Ogni mattina dalle 5 alle 7, solo su Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
3: Mi sento fortunata.
4: Il premio Oscar Angelina Jolie?
5: Ho il risultato della sua biopsia.
4: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
3: Non so come dirlo a mia figlia.
6: Metta la sua vita in pausa per un po'.
4: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
7: Non gliela daremo vita.
4: Couture dal 26 agosto al cinema.
8: Notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
9: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
10: Odio questa notte.
9: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
10: Sono Owen.
8: Ali.
9: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
11: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Ehi, Bugs!
13: Che succede, amico?
12: Parla del film!
13: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
12: E adesso?
13: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
12: Due biglietti e 8 popcorn!
13: Esagerato come sempre.
0: A Radio Monte Carlo sono le ore 7.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
14: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Si aggrava di ora in ora il bilancio dell'alluvione che ha colpito l'area tra Tibet e Nepal. Quasi 600 le vittime, oltre 2.400 i dispersi. L'esercito ha tratto in salvo 350 persone intrappolate in un tunnel nel distretto di Lhasa. A rischio esondazione il lago che si è formato dopo l'alluvione. Stati Uniti, Trump conferma il raggiungimento dell'accordo con il Venezuela sul petrolio, intesa che garantisce a Washington il controllo di oltre 65 miliardi di barili di riserve petrolifere nel paese, senza alcun costo per i contribuenti americani. Annuncio shock da Belgrado, Mladic avrà i funerali con tutti gli onori militari e di Stato a cui ha diritto. L'ex leader militare serbo-bosniaco, soprannominato il macellaio dei Balcani per il ruolo nel massacro a Srebrenica nel 1995. Dall'Italia, Sigfrido Ranucci via da Report. Al suo posto arrivano Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Decisione irricevibile, protestano gli inviati storici del programma che si dicono pronti alle dimissioni. Il calcio, seconda vittoria in due partite per il Milan di Amorim che batte 2-0 il Venezia a San Siro. Ultimo commosso saluto a Franco Baresi prima del calcio d'inizio. Leon dall'addio ai rossoneri, sarà un nuovo calciatore del Galatasaray. Oggi intanto la Serie A torna in campo con 4 partite. Alle 18:30 in programma Fiorentina-Frosinone, Monza-Udinese-Sassuolo-Torino. Completa il quadro del sabato Juventus-Parma alle 20:45. Queste le breaking news di TGCOM 24.
15: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
1: Radio Monte Carlo. Meteo.
16: Una buona giornata da Flavio Galbiati, ascoltatore di Radio Monte Carlo. L'alta pressione si indebolisce parzialmente sull'Italia. La perturbazione che ieri ha attraversato le regioni settentrionali oggi attraverserà rapidamente la Sardegna e il centro, ma con pochi effetti. Vediamo i dettagli. Cielo nuvoloso all'estremo nord-est, al centro in Sardegna. Ampie schiarite altrove. Qualche pioggia o rovescio possibile in mattinata sui rilievi friulani, sulle zone interne del centro, sulle coste marchigiane e sul nord della Sardegna. Questo pomeriggio migliore in Sardegna. Le nubi si estendono verso parte del sud, ma con scarsi fenomeni. Schiarite ampie con cielo in prevalenza sereno poi in serata. Temperature massime in calo ma ancora molto elevate. I picchi torneranno a raggiungere i 40 gradi in Sicilia. Venti di libeccio sul Ligure con mare mosso. Nel Principato di Monaco giornata con cielo sereno poco nuvoloso, massime di 30 gradi, venti a tratti moderati. Per dettagli meteo.it.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
14: Questa è la situazione su strade e autostrade. C'è un incidente in Friuli lungo la A4 tra Laccio con la A23, la Palmanova Tarvisio e lo svincolo di San Giorgio di Nogaro verso Venezia. Lavori segnalati invece sulla A10 tra Genova Pegli e Genova Voltri verso Ventimiglia, ma anche tra Laccio con la A26 e Genova Voltri per chi è diretto verso il capoluogo. C'è anche un incidente sulla A10 in uscita allo svincolo di San Bartolomeo. Sulla A1 nel tratto lombardo una perdita di carico segnalata all'altezza dello svincolo vincolo di Melegnano, provinciale 40 per chi proviene da Milano, veicolo fermo in Campania sulla 1 tra svincolo Asse Mediano e allaccio con la A16 la Napoli Canosa verso il capoluogo campano. Ultima segnalazione dalla Puglia sulla statale 100 di Gioia del Colle, c'è un incidente all'incrocio Casa Massima in direzione incrocio stazione Palagiano. È tutto, raccomandiamo massima prudenza alla guida.
1: Rosaria Rinna, Stefano Andreoli, Isabella Eleodori, Davide Lentini. Sono solo alcune delle grandi voci di Radio Monte Carlo, pronte a condividere insieme a te nuove emozioni. Dal 1° settembre ritroverai i tuoi programmi preferiti e la musica di gran classe della radio italiana del Principato di Monaco. Dal 1° settembre ti aspettiamo per un nuovo, straordinario viaggio da vivere insieme a Radio Monte Carlo.

Philip Bailey, che dopo gli Earth, Wind & Fire intraprende la carriera da solista e al terzo album becca questo Chinese Wall, il titolo dell'album, album dietro il quale c'è un po' ovunque Phil Collins, suona le tastiere e la batteria chiaramente, scrive alcuni pezzi, ne canta altri come Easy Lover e suona le percussioni in questa Walking on the Chinese Wall, la grande muraglia che diventa quasi un luogo sospeso tra amore, destino e incertezza piuttosto che raccontare realmente un viaggio in Cina. A proposito, io ho avuto tanti amici che quest'estate 2026 sono andati in vacanza in Cina. Deve essere un viaggio meraviglioso da mettere nella lista dei viaggi dei sogni. Le 7 e 10 minuti di sabato 29 agosto. Buongiorno da Claudio Di Leo e insieme fino alle 11 io in diretta da Roma, mentre c'è Riccardo Brambilla. Ciao Ricky, buongiorno anche a te in regia a Milano, e poi ci siete voi al 342 41 41 762. Ultimo fine settimana d'agosto, un fine settimana che sarà anche denso sulle autostrade. In tantissimi, almeno da quello che vedo qui a Roma, sono già tornati dalle vacanze, tanti altri dovranno ancora farlo, e insomma oggi sarà una di quelle giornate, come si dice, da bollino nero sulle autostrade, tanto che, così come in tutti i fine settimana d'agosto abbiamo fatto qui su Radio Monte Carlo, avremo due appuntamenti in più con l'autotraffic, quello di mezzogiorno e quello delle 15. Oh, poi naturalmente voi che siete alla guida ascoltando Radio Monte Carlo, se avete qualche incertezza davanti a voi dal punto di vista del traffico, segnalatecela al 342 41 41 762. Popo Disc Machine, Sophie and the Giants, questa è Hypnotize.

0: potenza nel suono e nella voce di Rihanna in questa Diamonds. Rihanna che nel frattempo fa l'imprenditrice, oltre a fare la mamma nel campo della moda, della cosmetica, dei profumi, ha fatto anche la doppiatrice. L'anno scorso ha doppiato Puffetta nel film I Puffi, però sono 10 anni che non ci propone musica nuova. In quest'estate tra l'altro è tornata a casa sua con i suoi 3 figli in quella che una volta si chiamava Westbury New Road a Barbados. Beh, strada che nel 2017 è stata ribattezzata Rihanna Drive, è un omaggio alla cantante proprio nel posto dove ha trascorso buona parte della sua infanzia, dove è cresciuta la piccola Rihanna e lì ha portato i suoi 3 figli in questa estate 2026. Noi però aspettiamo sempre un po' di musica nuova da lei, sono 10 anni che ci manca. C'è Mango adesso, Amore per te.
1: Tutto

0: vita.
1: Mango, amore per te su Radio Monte Carlo. Chi vive nel centro-sud d'Italia, oltre al caldo estremo in questi ultimi due giorni, avrà notato anche un cielo piuttosto strano, e tra poco ne parliamo.

0: sì. A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da meconviene.it Finance. Iscrizione OMM 94.
1: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
2: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
3: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, confezione da 8 di yogurt Yomo intero gusti vari da 125 grammi a 2,29€. Scopri di più su Conad.it.
6: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
7: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
11: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
12: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
13: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
14: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
13: Iper La Grande I dal 19 al 30 agosto schiera l'operazione Imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Acqua Levissima minerale, naturale o frizzante da 1,5 litri per 6 a 1,79€. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli Imbattibili fanno la differenza e vincono!
15: Iper La Grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
16: Da Troni fino al 16 settembre acquista...

Un amore senza fine. This will be Natalie Cole 1975. Questa è la grande musica di Radio Monte Carlo. Vi dicevo, allora, c'è un cielo strano nel centro-sud Italia. Anche oggi, venendo in radio, vedevo la luna un po' giallastra, così come ieri, ad esempio, questo colore strano del cielo, capace anche di coprire un po' il sole. Tanto che ieri ero al mare, litorale sud di Roma, tra Anzio e Nettuno, complice questa coltre e anche un po' di vento, al mare si riusciva anche a stare bene e a respirare. Ma che cos'è? Beh, non solo il caldo arriva dall'Africa, ma anche questa coltre di polvere proveniente dal Sahara, che sta interessando gran parte del centro-sud Italia, rendendo il cielo lattiginoso, questa tonalità gialla e arancione, correnti meridionali che trasportano le polveri del deserto verso il Mediterraneo. Sul fronte della qualità dell'aria, che forse è una delle cose che più ci interessa, l'ARPA non prevede particolari criticità, segnala però comunque il possibile contributo delle polveri sahariane all'aumento della concentrazione di PM10, fenomeno che non è solamente estetico, perché secondo uno studio pubblicato su Nature la concentrazione di polveri desertiche è aumentata del 110% rispetto all'epoca preindustriale. Particelle sahariane che possono trasportare anche metalli e microparticelle che peggiorano comunque la qualità dell'aria che respiriamo. Come se non bastassero le temperature africane, ci respiriamo anche un po' di sabbia del deserto. E vabbè.

scusa. Una delle canzoni dell'estate 2026 per noi di Radio Monte Carlo, questa di Bungaro, Brisa Morena. Un po' di messaggi al 342-4141-762. Saluta Cesare, saluta anche a Francesca. Poi Antonella da Siracusa dice: beh, i nostri balconi sono passati dal color nero cenere dell'Etna al beige sabbia del Sahara. Uno spettacolo, insomma, un po' meno, perché poi bisogna anche lavarle e portar via quel tipo di sporco dai nostri balconi, e non solo. Un saluto anche a Marco, che ci scrive invece da Bolzano, che dice: tra un po' accendo il forno per cuocere una torta, ma non è un problema perché qui ci sono 19 gradi e sono perfetti per fare una bella torta. Oh, io sto qua fino alle 11, quindi hai tutto il tempo per farmi vedere poi il risultato che esce fuori di questa torta. Texas, adesso su Radio Monte Carlo, Say What You Want.

0: 1997, Texas, Say What You Want, appena riascoltati qui su Radio Monte Carlo.
1: Inizia la tua giornata con Radio Monte Carlo, Breaking News, con la redazione di TGCOM 24. I principali fatti dell'ultima ora, le prime pagine dei quotidiani, gli aggiornamenti meteo e autotraffic. 120 minuti di informazione e di grande musica. Breaking News, dal 1 settembre dalle 5 alle 7, solo su Radio Monte Carlo.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
4: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2 insieme a 199 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
5: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi bruschetta di Altamura da 250 grammi a 3,19 euro e formaggio alla greca da 250 grammi a 1,95 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.

quella che si chiama Super Band, questa electronic, cioè pezzi, componenti di altre band che si mettono insieme per far musica. In questo caso c'è Bird and Summer dei New Order, c'è Johnny Marr degli Smiths, ma anche pezzi dei Pet Shop Boys con questa Getting Away With It. Un saluto al nostro amico che ci si sta godendo gli ultimi attimi di 21 gradi ad Ovindoli, poi tornerà nella capitale. Massimo, un abbraccio anche a te, ma il mio abbraccio più forte va agli amici di Cremona, perché se qui nel centro-sud c'è stato una giornata di caldo intenso, una tromba d'aria si è abbattuta ieri nel pomeriggio su Cremona. Grandine e forti raffiche di vento, edifici danneggiati, anche il Duomo e il Palazzo Comunale. In particolare è crollata la copertura di una guglia della cattedrale, che è il tetto della torre civica del municipio. La cosa ancora grave è che ci sono una quarantina di feriti, tutti grazie al cielo in modo lieve. I più gravi, ma comunque in condizioni non preoccupanti, sono gli occupanti di una vettura che è stata colpita da un albero che è crollato. E quindi il nostro abbraccio, l'abbraccio di Radio Monte Carlo, va agli amici che ci ascoltano in questo momento da Cremona, sperando che questi eventi estremi siano ormai terminati, soprattutto per il nord del nostro paese. Incognito e Joy Rose.

Lana Del Rey con Young and Beautiful su Radio Monte Carlo. I vostri messaggi al 342-41-41-762 in questo momento, visto che ne parliamo, riguardano soprattutto il meteo e ci segnalano ad Asiago in questo momento 14 gradi, praticamente la metà di quello che c'era stamattina, almeno qui nella capitale. Tra le parole che ci riporteremo, visto anche quello che è successo a Cremona ieri, da questa estate 2026, è sicuramente la parola downburst, che abbiamo imparato purtroppo, ai noi, a conoscere questa violenta corrente d'aria discendente all'interno di un temporale che si abbatte verticalmente verso il suono e verso il suolo. Insomma, parola che abbiamo conosciuto purtroppo con gli eventi climatici che ci sono stati in quest'estate 2026.

0: La prima ora insieme in questo sabato 29 d'agosto si chiude con Chris Rea, I Can Hear Your Heartbeat. Adesso le breaking news del TG Com 24, il meteo e l'autotraffic.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 8.
2: Radio Monte Carlo, TG Com 24, breaking news.
3: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Diventa di ora in ora più drammatico il bilancio dell'alluvione che ha colpito l'area tra Nepal e Tibet. Quasi 600 le vittime accertate del disastro, oltre 2.400 le persone che mancano ancora all'appello. E si temono ulteriori alluvioni dopo che ha iniziato a tracimare il primo dei due laghi che si è formato in seguito alle alluvioni. Il Nepal dice intanto no alla richiesta di aiuto da parte della Cina. Economia, il miglior accordo della storia, così Donald Trump in merito all'intesa sul petrolio con il Venezuela e che garantisce a Washington il controllo di oltre 65 miliardi di barili di riserve petrolifere nel paese senza alcun costo per i contribuenti americani. Dal nostro paese, con l'Italia divisa in due tra sole al centro-sud e pioggia al nord, sono 4 i feriti in seguito all'ondata di maltempo a Cremona, oltre 300 gli interventi dei vigili del fuoco complessivamente in Lombardia, 100 quelli in Veneto. Cambiamo argomento. Siegfriedo Ranucci via da Report. Al suo posto arrivano Gioia Presutti e Daniele Piervincenzi, gli inviati storici del programma pronti a dimettersi. Definiscono irricevibile la decisione della RAI sulla vicenda. Chiudiamo con il calcio e il Milan che batte 2-0 il Venezia a punteggio pieno al momento in Serie A. A San Siro ultimo commosso saluto al grande Franco Baresi prima del calcio di inizio. Queste le breaking news di TG Com 24.
2: Radio Monte Carlo, meteo.
4: Una buona giornata da Flavio Galbiati, ascoltatore di Radio Monte Carlo. L'alta pressione si indebolisce parzialmente sull'Italia. La perturbazione che ieri ha attraversato le regioni settentrionali oggi attraverserà rapidamente la Sardegna e il centro, ma con pochi effetti. Vediamo i dettagli. Cielo nuvoloso all'estremo nord-est, al centro in Sardegna. Ampie schiarite altrove. Qualche pioggia o rovescio possibile in mattinata sui rilievi friulani, sulle zone interne del centro, sulle coste marchigiane e sul nord della Sardegna. Questo pomeriggio migliore in Sardegna, le nubi si estendono verso parte del sud ma con scarsi fenomeni. Schiarite ampie con cielo in prevalenza sereno poi in serata. Temperature massime in calo ma ancora molto elevate. I picchi torneranno a raggiungere i 40 gradi in Sicilia. Venti di libeccio sul Ligure con mare mosso. Nel Principato di Monaco giornata con cielo sereno poco nuvoloso, massime di 30 gradi, venti a tratti moderati. Per dettagli meteo.it.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
3: Questa è la situazione su strade e autostrade. C'è una perdita di carico lungo la 1 Firenze-Roma tra l'allaccio con la A24, la Roma-Teramo e lo svincolo Guidonia-Montecelio verso Firenze. Veicolo fermo al nord Italia sulla A23 tra Carnia e Gemona-Osoppo verso la Torino-Trieste. Veicolo fermo anche sul tratto laziale della 1 tra Anagni-Fiuggi e Ferentino per chi sta procedendo verso Napoli. Ci sono veicoli scortati invece in Abruzzo sulla A14 tra Pescara a sud Francavilla e Ortona per chi è diretto verso Bari. Ultima segnalazione che riguarda la statale 1 via Aurelia con veicoli in avaria all'altezza dell'incrocio Montiano verso l'incrocio Ponte San Luigi, allacciamento con la A10 Genova Ventimiglia. È tutto, imitiamo alla prudenza alla guida.

1996, un Claudio Di Leo, poco più che ventenne, teneva tra le mani un CD che aveva in copertina il primo piano bellissimo di Toni Braxton e consumava quest'album che si chiamava e si chiama Secrets, all'interno del quale c'era anche questa meraviglia di Unbreak My Heart. In realtà ogni traccia di quell'album è praticamente un instant classic, che se vi capita andate a recuperarlo. Canzone questa, tra l'altro, che vinse anche un Grammy Award come miglior performance vocale femminile. Poi all'epoca si usava anche remixare in chiave house i pezzi pop o R&B, e questa canzone in particolare ebbe la fortuna di essere remixata da quello che è considerato il padrino dell'house music, che è Frankie Knuckles. E apriamo così la seconda delle quattro ore che trascorriamo insieme in questo sabato 29 di agosto. Sono le 8:09. Buongiorno ancora da Claudio Di Leo in diretta da Roma, mentre a Milano vedo Riccardo Brambilla che è in regia e che mi segue passo passo. I vostri messaggi al 342-4141-762. C'è un amico che ci scrive da Modica, in realtà ci manda un video in autostrada. Come vi dicevo nella prima ora, in questi ultimi due giorni, soprattutto nel centro-sud Italia, si fa fatica a vedere il sole perché c'è una coltre di sabbia che copre il cielo, e dal video di questo amico si vede benissimo la coltre di sabbia che copre il cielo. Un saluto anche a Luigi che ci manda un bel messaggio, grazie per quello che scrivi. A proposito di Modica e a proposito di Sicilia, amici siciliani e soprattutto amici di Palermo, fate molta attenzione perché ho una commissione da affidarvi, ma di questo magari vi parlo tra poco. Prima Martin Garrix e U2, questa Fireflies.

Splendida accoppiata Tiziano Ferro e Carmen Consoli, il conforto. Un'altra splendida accoppiata invece, come vi dicevo prima, è quella che ci sarà questa sera a Palermo. E dicevo, ho una commissione da affidarvi e vedo che Monica da Palermo ha già afferrato dove andrò a parare. La commissione, amici siciliani e palermitani nello specifico, è quella di andare ad abbracciare i miei colleghi Nick the Nightfly e Maggie Charlton, che saranno questa sera a Palazzo Steri in concerto. Nick the Nightfly and the Sicilian Band, My Italian Fantasy, è un racconto del legame di Nick con l'Italia, in particolare con la Sicilia, a Palazzo Steri. Non solo avrete modo di abbracciare Nick e Maggie, ma avrete anche modo di passare una gran serata tra jazz, soul, pop e grandi classici. Insomma, una serata di grande musica, perché dove c'è Nick the Nightfly, dove c'è Radio Monte Carlo, c'è sicuramente grande musica. Questa sera, a partire dalle 21:30, andate ad abbracciare Nick the Nightfly e Maggie Charlton da parte mia a Palazzo Steri, e soprattutto godetevi una serata di grandissima musica.

0: Twitch su Radio Monte Carlo. Ci sono tanti modi per utilizzare l'intelligenza artificiale. Negli Stati Uniti qualcuno ha pensato di utilizzarla per fare una rapina. Com'è andata? Ve lo racconto tra poco.
1: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
3: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
4: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
5: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
6: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
7: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
8: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

1995, Stevie Wonder, For Your Love, la grande musica di Radio Monte Carlo. Come vi dicevo, ci sono mille modi per utilizzare l'intelligenza artificiale. C'è qualcuno negli Stati Uniti che l'ha utilizzata per pianificare una rapina. Com'è andata? 121 mesi di carcere e 5 anni di libertà vigilata. Lui si chiama Darren Lewis Payne, 23 anni, qualche settimana fa è entrato in una banca in Nebraska minacciando due dipendenti con una pistola. Si è portato via $9,175. Le telecamere l'hanno ripreso, ma la prova determinante sarebbe stato il suo smartphone, perché una volta sequestrato l'FBI ci ha trovato numerose conversazioni con ChatGPT riguardanti proprio aspetti collegati alla rapina, tra cui i tempi di intervento della polizia, la manutenzione dell'arma utilizzata e anche il reperimento delle munizioni. Non solo, a questa prova si è aggiunta la cronologia di Google Maps, che mostrerà proprio una ricerca di indicazioni verso la banca. Quindi non provate a farlo con l'intelligenza artificiale, anche perché, vi ripeto, il povero, insomma, manco troppo, Darren Lewis Payne si è preso 121 mesi di carcere e 5 anni di libertà vigilata. Per fortuna gli è andata male.

Robbie Williams con Love My Life alle 8.36 su Radio Monte Carlo. Buongiorno ancora da Claudio Di Leo in diretta da Roma, e qui rimarrò in questo ultimo weekend di agosto fino alle 11, sia oggi che domani. Saluto un amico che dice, riguardo alla notizia di prima, beh, dovrebbero restare in concorso anche ChatGPT, ma per quanto evoluta l'intelligenza artificiale non è ancora arrestabile da questo punto di vista. Saluto e buongiorno anche a Giusy da Belluno, e un amico che ci manda una foto dal Principato: la sabbia non c'è più, se n'è andata, un bel sole splende, grazie per accompagnare le mie corse e le camminate mattutine. Siete in tanti a fare sport al mattino con le orecchie la grande musica di Radio Monte Carlo, come questa. Il prossimo John and Butler, questa è Lies.

0: La grande musica di Radio Monte Carlo anche con Jonathan Butler, questa appena ascoltata è Lice.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
3: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
4: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
5: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su Emperf.com.
6: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremo far pranzare una città intera.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

Fruit Fly alle 8.47 su Radio Monte Carlo. C'è un nuovo modo qui a Roma per combattere il caldo di questa estate 2026 ed è ballare. Dove? A Piazza Testaccio. Sì, perché ormai si danno appuntamento ogni pomeriggio lì dalle 17.30 alle 19.30 per ballare insieme. Lui si chiama Pasquale, lei Elisa, rispettivamente 70 e 80 anni, sono allieva e maestro, ballano insieme da 15 anni e da 2 anni ballano in strada a Piazza Testaccio. Qualcuno ultimamente li ha ripresi, ha postato il video sui social, il video è diventato viralissimo e da lì in tanti si sono aggregati a questo rito pomeridiano in Piazza Testaccio alle 17.30, dove si ritrovano in tantissimi a ballare, sfidando anche la calura di questi giorni nella capitale. Mi sembra un buon modo per stare insieme in un posto molto bello che è Testaccio, però attenzione, perché sì, ok, fa molto bene alla salute ballare, ma lì intorno ci sono parecchi ristoranti dove riprendere tranquillamente tutte le calorie smaltite con il ballo in quell'ora della sera. Levante adesso su Radio Monte Carlo, questa è Vertigine.

Mike David, Seven Days, lui che ci racconta i sette giorni trascorsi con questa ragazza, la conosce il lunedì, il martedì ci va a bere qualcosa e poi si chiudono in casa dal mercoledì al sabato. Lui dice poi we chill on Sunday, almeno la domenica si sono riposati. Beh, insomma, dovrebbe essere stato anche un gran tour de force. Doobie Brothers dal 1973, questa long trip.

0: Un'altra ora trascorsa insieme, chiusa con Doobie Brothers, Long Train Running. Adesso le breaking news del TG Com 24, il meteo e l'autotraffic.
1: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 9.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, breaking news.
4: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Sono salite a oltre 630 le vittime, mentre sono quasi 3.000 i dispersi a causa delle alluvioni tra Nepal e Tibet. Tratti in salvo centinaia di minatori intrappolati in un tunnel, nel distretto di Raswa ha iniziato intanto a tracimare uno dei due laghi che si sono formati in seguito alle alluvioni. Dal nostro paese, con l'Italia divisa in due, con il maltempo al nord e il sole al centro-sud, 4 i feriti in seguito all'ondata di maltempo a Cremona, oltre 300 gli interventi dei vigili del fuoco in Lombardia, più di 100 quelli effettuati invece in Veneto. Cambiamo argomento. Donald Trump conferma che gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo con il Venezuela sul petrolio, garantisce a Washington il controllo di oltre 65 miliardi di barili di riserve petrolifere senza alcun costo per i contribuenti americani. Va avanti il conflitto russo-ucraino, 7 persone ferite nella notte a causa dell'attacco delle forze di Kiev contro la regione russa di Rostov. Nella capitale ucraina ha diramato un allarme aereo a causa della minaccia di un drone di Mosca. Torniamo in Italia con Siffredo Ranucci via da Report, al suo posto Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Decisione irricevibile secondo gli inviati storici di Report, che si dicono pronti alle dimissioni. Chiudiamo occupandoci di calcio. 2 vittorie su altrettante partite per il Milan in Serie A, battuto il Venezia 2-0 a San Siro. Prima della partita il commosso omaggio dei tifosi rossoneri alla leggenda Franco Baresi. Oggi Fiorentina Frosinone, Monza Udinese, Sassuolo Torino e Juventus Parma. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Radio Monte Carlo, meteo.
5: Una buona giornata da Andrea Giuliaccia e gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Una perturbazione oggi lambisce il nostro paese, porta un po' di instabilità e un'attenuazione del caldo che comunque rimarrà decisamente intenso. Quindi prevalenza di tempo bello oggi al nord, fatta eccezione per qualche breve temporale sulle Alpi orientali, alternanza tra sole e nuvole nel resto del paese, con qualche scroscio di pioggia sulle zone interne del centro e possibili locali sconfinamenti lungo le coste centrali adriatiche. Per quello che riguarda le temperature, massime in calo in gran parte d'Italia, ma comunque sempre elevate, soprattutto al sud e isole, dove sono attesi nuovi picchi di 40 gradi e oltre. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco. Ebbene, qui splenderà il sole con una massima intorno a 30 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
3: Radio Monte Carlo Autotraffic.
4: Questa la situazione su strade e autostrade in Friuli. Lungo la A23 c'è traffico rallentato per un veicolo fermo in avaria tra Carnia e Gemona Osoppo verso la Torino-Trieste. Rallentamenti anche sul tratto toscano della 1 per incidente tra Firenze e Scandicci a Laccio con la 11 per chi sta procedendo verso Bologna. Una perdita di carico nel tratto laziale della 1 Ormanapoli tra Ferentino e Anagni Fiuggi verso Roma. Ultima segnalazione che ci porta invece sulla statale 45 di Val di Trebbia, con corsia chiusa tra 2 km 700 metri dopo l'incrocio Montebruno e 3 km prima dell'incrocio Loco. È tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.

1987, Prefab Sprout, Cars and Girls, è quella che potrebbe sembrare una canzone pop romantica, in realtà è una canzone estremamente ironica ed è una presa in giro riguardo tutti quei cantanti, contro tutti quei cantanti che fanno vedere un po' la vita fatta di macchine e donne. Cars and Girls, soprattutto il bersaglio principale di questa canzone era Bruce Springsteen, automobili, autostrade, fuga dalla città, le ragazze, ricerca della libertà, e Prefab Sprout hanno proprio spiegato di voler giocare con questo immaginario. Bruce Dreams Life's Highway, c'è un pezzo del testo, c'è Bruce sogna che la vita sia un'autostrada, e così apriamo con l'ironia tipicamente britannica la nostra terza ora da trascorrere insieme qui su Radio Monte Carlo in questo sabato 29 agosto, 9:08. Buongiorno ancora da Claudio Di Leo in diretta da Roma, mentre a Milano c'è Riccardo Brambilla che mi segue in regia, e poi c'è la nostra grande musica. Ultimo fine settimana d'agosto, ultimi tre giorni con il palinsesto di Radio Monte Carlo un po' modificato rispetto al normale, normale che tornerà il 1° settembre, ma di questo magari parliamo anche più tardi, più approfonditamente. Harry Styles adesso, e questa American Girls.

tre cose e si chiama A Teatro 2026, il tour di Malik Ayan, una delle voci più belle, più magnetiche della musica italiana, che partirà dal Teatro dell'Aquila a Fermo il 1° di novembre e poi toccherà diverse città, diverse date per un paio di mesi. Radio ufficiale del tour di Malik Ayan è Radio Monte Carlo e maggiori informazioni le trovate già sul nostro sito radiomontecarlo.net. Un po' di messaggi arrivati al 342 41 41 762. C'è chi ci segnala che, prima parlavo degli amici che ballano a testaccio, anche a Ferrara gruppi di tango argentino si radunano per ballare insieme. E poi un saluto a Flavio da Varese. Flavio, faccio tutti i debiti scongiuri che io possa conoscere, comunque grazie del messaggio. Rick Astley adesso.

0: Cry for Help. Anche a Milano si balla in strada ogni domenica sera il tango argentino in piazza Affari. Si sta lì, si raduna, ci si balla qualcosa insieme e poi si fa una sorta di aperitivo, più o meno quello che succede in piazza Affari ogni domenica sera a Milano. Siete di quelli che scattano in continuazione foto di qualsiasi cosa vi capiti attorno? Attenzione, perché questo potrebbe nascondere un problema e ve ne parlo tra poco.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
3: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre, scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi, ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
4: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana, 250 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
5: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
7: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
8: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
7: Perché? Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
10: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
11: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
10: Iper La Grande I dal 19 al 30 agosto schiera l'operazione Imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Latte UHT Polenghi a lunga conservazione parzialmente scremato da un litro a soli 69 centesimi. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli Imbattibili fanno la differenza e vincono!
12: Iper La Grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
13: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
14: Arredissima.
15: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
16: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.

Una di quelle canzoni che ti riporta immediatamente in un decennio specifico, gli anni 80, Kissing the Pink, One Step, 1986. Appena riascoltata su Radio Monte Carlo, le 9:29 minuti. Buongiorno ancora da Claudio Di Leo, in diretta da Roma, qui fino alle 11 in questo sabato 29 agosto. Allora, siete di quelli che fotografano qualsiasi cosa o fanno screenshot? Dice, così mi ricordo meglio le cose. No, amici miei, perché c'è uno studio condotto dai ricercatori della Beaumont University che mette proprio in discussione questa idea che fotografare o fare screenshot di ciò che vediamo aiuti a conservare i ricordi. Si sono stati 7 esperimenti realizzati su 892 partecipanti e hanno mostrato che scattare una foto può addirittura peggiorare la nostra memoria. I soggetti che fotografavano opere d'arte ricordavano infatti meno dettagli di chi si limitava ad osservarle. In alcuni test la capacità di riconoscimento scendeva sotto il 60%, fenomeno che era stato precedentemente spiegato attraverso un concetto che prende il nome di offloading cognitivo, cioè la tendenza di affidarci a un dispositivo esterno rispetto al nostro cervello. Affidiamo a lui il compito di conservare le informazioni. Il problema qual è? È che quando devi ricordarti qualcosa, anche ricordare un'opera d'arte che hai visto, devi andare a rivedere la foto, perché non ne puoi parlare perché ti sei impegnato a fotografare e non a guardare bene quello che avevi davanti agli occhi. Quindi pensiamoci, magari spesso non affidiamo la nostra memoria conservata in un telefono, ma cerchiamo di guardare meglio piuttosto che scattare una foto. A proposito di foto, all'inizio delle nostre 4 ore insieme c'era un amico che ha infornato un dolce. Gli ho detto, mi raccomando, visto che abbiamo tempo, mandami la foto quando è fatto, e Marco ce l'ha mandato. Un bel plum cake bicolore che a quest'ora, ti dirò, non ci starebbe manco male come seconda colazione. Nei James, e questa è The Message.

Su Radio Monte Carlo parlavamo di elaborazione passiva delle cose che guardiamo fotografandole in maniera quasi compulsiva, e fotografare può essere utile però se le immagini vengono scelte intenzionalmente, perché così possiamo riguardarle periodicamente. Io tornerei tanto alle macchine fotografiche con il rullino, che costava anche svilupparle. Voglio vedere se lì allora inizi a fotografare qualsiasi cosa che ti circonda. The Lighthouse Family, e questa è High.

0: avuto una vita brevissima, un paio d'anni al massimo, però ci ha lasciato della gran musica. Lighthouse Family con High, appena riascoltata qui su Radio Monte Carlo.
1: Porta sempre con te Radio Monte Carlo e scopri le playlist, le news e le interviste. Ascolta i podcast e le oltre 20 web radio. E grazie al servizio Sveglia puoi iniziare la tua giornata con la musica di gran classe. Scarica la nostra app ed entra nel mondo esclusivo di Radio Monte Carlo.
2: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, bagno doccia Dove varie fragranze da 700 ml a 2,29€. Scopri di più su conad.it.
5: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

Al Stewart con Time Passages 1978 su Radio Monte Carlo. Parliamo di truffe che viaggiano online, in questo caso su WhatsApp. Ne parliamo spesso perché praticamente ne inventano una al giorno. In questo caso, dovesse arrivarvi un messaggio di vostra zia o di vostro cugino che vi chiede dei soldi perché è in difficoltà, fatevi venire un dubbio, perché c'è questa nuova truffa che c'è attraverso WhatsApp con account rubati o compromessi. Così i criminali sfruttano la fiducia dei contatti per chiedere bonifici, ricariche o altri trasferimenti di denaro, spesso magari inventando situazioni di emergenza che spingono la vittima ad agire rapidamente. Quando c'è bisogno di agire rapidamente, fatevi sempre venire il dubbio. Questo perché si appropriano di account di vostri amici, di vostri parenti e vi mandano messaggi a voi con il numero del vostro amico, del vostro parente, con una richiesta di denaro. Quindi in questo caso fatevi sempre venire il dubbio, ma sempre. C'è Noemi su Radio Monte Carlo, l'abbiamo rivista sul palco cantare, ne siamo felici, la riascoltiamo. Questa è Bianca.

Amy Winehouse con Love is a Losing Game. Su Radio Monte Carlo vi parlavo di questa truffa che viaggia via WhatsApp. Se vi arriva un messaggio di vostro cugino, di vostra zia che vi chiede soldi, sappiate che gli hanno clonato il contatto. Ma come fanno però a impossessarsi di un account esistente? Beh, basta un SMS in cui si richiede un codice di verifica sostenendo che sia stato inviato per errore. Quel codice può permettere al truffatore di entrare nel telefonino che si vuole hackerare e anche quindi di rubare l'account di WhatsApp. E una volta conquistato il profilo, il criminale può contattare amici, familiari, rendendo la truffa ancora più credibile, un po' come quando vediamo comparire sul telefono il numero della nostra banca, noi pensiamo di parlare con loro, in realtà è semplicemente una clonazione del numero. Facciamo sempre molta attenzione, non diamo i nostri numeri, tra virgolette, personali a nessuno, soprattutto quando ce lo chiedono con urgenza. Pet Shop Boys,

0: Esperienze riguardanti questo tipo di truffe, magari tra poco continuiamo a parlarne, prima adesso però è il momento delle breaking news del TGCOM 24.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 10.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, breaking news.
3: Buon sabato da Giancarlo Bastianelli. A causa delle alluvioni tra Nepal e Tibet sono salite a oltre 630 le vittime accertate, quasi 3.000 le persone che mancano ancora all'appello. Sono stati tratti in salvo dai soccorritori centinaia di minatori che erano intrappolati in un tunnel nel distretto di Rasuah. Dal nostro paese maltempo al nord e sole al centro-sud in Italia, 4 i feriti in seguito all'ondata di maltempo che si è abbattuta nel Cremonese, oltre 300 gli interventi dei vigili del fuoco effettuati in Lombardia, più di 100 quelli in Veneto. Economia: Trump conferma che gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo con il Venezuela sul petrolio. L'intesa garantisce a Washington il controllo di oltre 65 miliardi di barili di riserve nel paese senza alcun costo per i contribuenti americani. Siamo nei Balcani, dove l'ex leader militare serbo-bosniaco Mladic, soprannominato il macellaio dei Balcani per il suo ruolo nel massacro a Srebrenica nel 95, avrà i funerali di Stato. Annuncio shock da Belgrado, avverrà con tutti gli onori militari a cui ha diritto. Il calcio: seconda vittoria in altrettante partite per il Milan, che batte 2-0 il Venezia. A San Siro ultimo saluto alla leggenda Franco Baresi prima del calcio d'inizio. Intanto sul fronte mercato, Leon dà l'addio ai rossoneri, sarà un nuovo calciatore del Galatasaray. Oggi intanto la Serie A torna in campo con altre 4 partite della seconda giornata. Alle 18:30 in programma Fiorentina-Frosinone e Monza-Udinese-Sassuolo-Torino, Juventus-Parma completa il programma del sabato dalle 20:45. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Maurizio Di Maggio, Chiara Lorenzutti, Andrea Munari, Max Parisi sono solo alcune delle grandi voci di Radio Monte Carlo, pronte a condividere insieme a te nuove emozioni. Dal 1° settembre ritroverai i tuoi programmi preferiti e la musica di gran classe della radio italiana del Principato di Monaco. Dal 1° settembre ti aspettiamo per un nuovo, straordinario viaggio da vivere insieme a Radio Monte Carlo.

1980, Christopher Cross, Sailing, album che porta il suo nome. Questo era uno dei singoli estratti da quell'album. Non si parla solamente di andare in barca, ma navigare un po' come metafora dell'evasione, della trasformazione attraverso anche l'immaginazione. Le 10:06 di sabato 29 agosto, buongiorno ancora da Claudio Di Leo in questi ultimi giorni in cui il palinsesto di Radio Monte Carlo è rimescolato, ultimi giorni che trascorriamo insieme, tra l'altro oggi, domani e lunedì, la mattina tra le 7 e le 11, poi dal 1 settembre tutto torna come è stato lasciato il 31 di luglio, quindi a quest'ora, il 1 settembre, starete sentendo i saluti di Rosaria Renna e Filippo Firli, e avremo appena salutato gli amici di Bonjour Bonjour che tornano tra le 7 e le 10. Tutto questo a partire dal 1 settembre, quando ritornerà la normale programmazione di Radio Monte Carlo, e io e voi torneremo a sentirci nel pomeriggio tra le 14 e le 16 insieme a Isabella Eleodori, che sta benissimo, è sentita ieri un po' accaldata, ma sta benissimo e vi abbraccia tutti, non vede l'ora di risentirvi il 1 settembre in Happy Together a partire dalle 14.

con Thinking Out Loud alle 10.13 su Radio Monte Carlo. Le vostre testimonianze al 342-41-41-762 sulle varie truffe che girano sui nostri telefoni, soprattutto dal classico mamma ho perso il cellulare al messaggio del CUP, del Centro Unico Prenotazioni del Servizio Sanitario Nazionale, che ti invita a chiamare un numero per informazioni, un numero a pagamento che poi ti svuota il credito residuo. Luciana invece si è visto clonare WhatsApp, così come vi raccontavo prima, tanto che si è dovuto rivolgere alla polizia postale, e poi il messaggio da una nota piattaforma di prenotazione alberghiera che ti dice di cliccare un link per confermare la prenotazione. Lì ti chiederò di confermare anche il metodo di pagamento, rubando quelli che sono i numeri della nostra carta di credito. Quindi, chiudendo il discorso, fate sempre molta attenzione, soprattutto quando c'è della fretta nel fare qualcosa. Vi chiedono, mi mettono fretta nel fare qualcosa. E grazie a chi ci ha scritto al 342-41-41-762, anche a chi ci dà il buongiorno e a chi dice grazie per non avervi lasciati soli nel mese di agosto, visto che siamo comunque sempre stati in diretta dalle 7 di mattina alle 7 di sera. Grazie a voi che ci seguite sempre con tanto amore. The Cranberries, Just My Imagination.

0: Cranberries, Just My Imagination, appena riascoltata qui su Radio Monte Carlo.
1: Dietro ogni caso di cronaca irrisolto c'è una storia che aspetta di essere raccontata, una verità che deve essere svelata, e noi andremo a cercarla e ve la racconteremo.
2: Milo Infante conduce il nuovo programma Verità Nascoste, da martedì 1 settembre, 21:30, Rete 4.
3: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 12x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
5: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
7: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
8: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
9: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
11: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
10: Iper La Grande I dal 19 al 30 agosto schiera l'operazione Imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Acqua Levissima minerale, naturale o frizzante da 1,5 litri per 6 a 1,79 euro. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli Imbattibili fanno la differenza e vincono!
12: Iper La Grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
13: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
14: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

La grande musica di Radio Monte Carlo alle 10:25 minuti. Buongiorno ancora da Claudio Di Leo, insieme per una trentina di minuti ancora in questa mattinata di sabato 29 agosto. Non so se ci avete fatto caso, com'è cambiato il racconto della ristorazione sui social. Una volta si promuovevano i ristoranti, le loro eccellenze, adesso è un periodo invece che chef e proprietari dei locali giudicano i menù dei concorrenti attraverso magari dei video brevi, dei montaggi veloci, commenti spesso provocatori, una sorta di recensione, risposta, rilancio che garantisce visibilità a tutti, ma è sempre un parlar male degli altri, un fenomeno che però suscita critiche. Alcuni ristoratori ritengono rischioso che professionisti, anche senza competenze specifiche, giudichino il lavoro degli altri. Lo chef Giorgio Locatelli riconosce invece l'importanza crescente dei social, ormai fondamentali per promuovere un locale, tuttavia il marketing non può sostituire chiaramente la qualità. I social sì possono attirare i clienti, però poi solo una buona cucina può convincerli a tornare. Ma ormai è un tutto con tutti contro tutti. C'è questo vizio tutto italiano, non di costruire, ma di distruggere gli altri. Daft Punk e Pharrell Williams, questo è Get Lucky.

Weekend con In Your Eyes. Esiste anche una versione con la voce di Doja Cat di questa canzone, un'altra con il flauto invece meraviglioso sempre di Kenny G. Ci sono cascato anch'io a cliccare in queste notizie che mi compaiono ogni tanto sui social. Attenzione, perché a Roma ci sono distributori che vendono la benzina a 1,60 e il gasolio a 1,70. Visto quanto costa solitamente, vado a cliccare non pensando che in realtà nel territorio del comune di Roma ci sono alcune zone che invece sono territorio dello Stato Vaticano, e lì sì che costa così la benzina. Ma non si può fare, devi essere comunque o un dipendente della città del Vaticano o comunque autorizzato a far benzina lì. Ci sono cascato e ho cliccato. Vedi, capita. Ti ricordi?

0: Forza, donna con te dal 1990, appena riascoltata qui su Radio Monte Carlo.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
3: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it. Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Il racconto di È sempre carta bianca continua, ma con una novità. Non saremo più in onda il martedì, ma il mercoledì, con tanti ospiti, opinioni diverse, con i nostri servizi, sempre alle 21.30. Vi aspetto.
5: Bianca Berlinguer conduce È sempre carta bianca, la nuova edizione, da mercoledì 2 settembre, 21.30, Rete 4.
6: Sei all'università, ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da me conviene.it Finance. Iscrizione OMM94.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
2: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tua a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

Hang On to Your Love dal Diamond Life, album del 1984. Non lasciarsi sfuggire una relazione quando è autentica. Tenersi stretto ciò che si ama. L'amore richiede attenzione, pazienza e impegno reciproco soprattutto. È una sorta di secondo lavoro, o per chi ne ha già due, di terzo lavoro. Stare insieme a un'altra persona è un lavoro che si fa giornalmente, giorno dopo giorno, si costruisce giorno dopo giorno. Le 10.46, immaginate di essere non al 29 agosto, ma di essere al 1 settembre, perché a quest'ora sarete in compagnia di Rosaria Renna e Filippo Firli, e in Due Come Noi, perché dal 1 settembre riparte l'intero palinsesto, così come ci aveva salutato il 31 di luglio di Radio Monte Carlo, a partire dalle 5. Poi questa è una cosa che approfondiremo magari nei prossimi giorni. Olivia Dean adesso, Baby Steps.

Tonight the best you have had. Questa notte avrai il meglio che tu abbia mai avuto nella tua vita. Mio caro John Legend, poi quando si fanno queste promesse, poi bisogna però anche mantenerle. Promesse mantenute, lo abbiamo visto live per quanto riguarda la qualità della sua musica e dei suoi live che ci sono stati in Italia a luglio e di cui Radio Monte Carlo è stata radio ufficiale. E siamo quasi in conclusione del nostro appuntamento di questo sabato 29 agosto mattina. Tra poco poi alle 11 arriverà Erina Martelli. Andiamo con ordine, i Verve, e questa è Lucky Man.

0: Un uomo fortunato, Solini, un uomo fortunato ad aver trascorso la mattinata insieme a voi dalle 7 fino alle 11 in questo sabato 29 agosto. Grazie a Riccardo Brambilla, regia a Milano. Tra poco saremo con Erina Martelli, prima però le breaking news del TGCom 24. Noi torniamo a stare insieme domani mattina a partire dalle 7. Da Claudio Di Leo, buon proseguimento di giornata e a domani. Ciao!
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
3: Mi sento fortunata.
4: Il premio Oscar Angelina Jolie.
5: Ho il risultato della sua biopsia.
4: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
3: Non so come dirlo a mia figlia.
6: Metta la sua vita in pausa per un po'.
4: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
7: Non gliela daremo vinta.
4: Couture dal 26 agosto al cinema.
8: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
10: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
11: Penso che non sia semplicemente una macchina.
9: Può un vuoto essere colmato?
12: Rimandalo indietro.
13: Te lo fa ricordare ogni giorno.
9: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
11: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
9: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
14: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
15: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
16: Odio questa notte.
15: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
16: Sono Owen.
14: Ali.
15: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
17: A Radio Monte Carlo sono le ore 11.
1: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
18: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. È sempre più grave il bilancio delle inondazioni che si sono abbattute nell'area tra Nepal e Tibet, più di 600 le vittime accertate, sale anche il numero dei dispersi arrivati ormai a più di 3.000.

0: La tracimazione di uno dei due laghi che si sono formati a causa delle alluvioni fa temere intanto altri eventi catastrofici. Italia spaccata in due in queste ore con il maltempo al nord e caldo invece al centro-sud. Grandine e vento non hanno risparmiato Piacenza e la provincia di Alessandria. A Torino 8 le persone che sono state tratte in salvo dopo una frana, 4 invece i feriti per una tromba d'aria nel Cremonese. L'economia, la più grande intesa petrolifera nella storia del mondo, è quanto afferma Donald Trump in merito all'accordo con il Venezuela che assegnerà a Washington il controllo di maggioranza su oltre 65 miliardi di barili di riserve petrolifere accertate nel paese sudamericano. Il caro energia Confesercenti prevede una stangata da circa 870 milioni di euro sulle imprese del commercio e dell'accoglienza, a spingere verso l'alto la bolletta energetica, l'aumento dei consumi e la crescita del prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso. Secondo Confturismo, Confcommercio, sono 10 milioni gli italiani che si preparano a partire per le vacanze, clima ancora caldo che favorisce gli spostamenti verso i luoghi di villeggiatura. Gli italiani spenderanno in media il prossimo mese circa 760 euro a testa. In chiusura il calcio con la partenza sprint del Milan in Serie A con i rossoneri che battono il Venezia 2-0. Per il Milan due vittorie in altrettante partite. Oggi alle 18.30 si giocano Fiorentina-Frosinone, Monza-Udinese-Sassuolo-Torino. Juventus-Parma completa il quadro del sabato alle 20.45. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.

Una stupenda canzone con cui cominciare questa parte del sabato che passiamo insieme, Gypsy di Fleetwood Mac su Radio Monte Carlo. Buongiorno, buon tutto, alle 11:06 minuti, io sono Erina Martelli, rimane il nostro Riccardo Brambilla in regia, siamo insieme per queste 4 ore. Lo so che sono giorni particolari questi per chi rientra dalle vacanze, qualcuno in vacanza ci va peraltro in questo weekend, altri ancora si godono semplicemente come al solito questi giorni d'estate che io mi auguro siano tranquilli e pacifici. Sapete che negli Stati Uniti c'è una classifica delle canzoni della TV, cioè la Top TV Songs Chart è basata sulle canzoni che rientrano in classifica perché fanno parte appunto di una serie TV, per esempio il caso di Teddy Swims con Lose Control al numero 1, ma noi l'ascoltiamo con Break Up in Reverse.

un pensiero che sfugge, una luce che sfiora, una fiamma che incendia l'aurora. Un errore perfetto, un diamante, un difetto, uno strappo che non si ricura.

Baciami ancora di Jovanotti su Radio Monte Carlo. Mentre tutti gli appassionati di calcio sono contenti della ripresa del campionato, di tutte queste cose che riguardano i preliminari di Champions, i sorteggi eccetera, noi appassionati di tennis invece non vediamo l'ora che comincino gli US Open. A parte che già il torneo di doppio misto è stato molto divertente, dobbiamo riconoscerlo, poi è tornato Alcaraz, insomma ci sono delle cose curiose. Stavo guardando quanto i giocatori rappresentino le varie nazioni. Soltanto nel tabellone maschile gli americani hanno 18 giocatori, calcolate che ci sono 5 wild card, cioè 5 inviti praticamente, però anche così sarebbero primi. 13 giocatori che si sono classificati per il primo turno agli US Open, complimenti davvero. Poi arriva la Francia con 12, l'Argentina con 11, l'Italia è quarta con 10, meno uno, lo sapete, perché manca Jannik. Quindi Australia, Spagna, Gran Bretagna, Repubblica Ceca, Germania. Non siamo messi altrettanto bene con le donne perché ne abbiamo soltanto 3 al primo turno, però insomma c'è anche Jasmine Paolini che rientra dopo l'infortunio, quindi speriamo bene. Sinner è stato alla Continas, ha conosciuto i giocatori della Juventus, alcuni grandi fan, e sappiamo per certo che Jannik Sinner è un milanista convinto, però chi lo sa, forse frequentare così tanto questo J-Medical gli sta facendo cambiare religione, ma non penso alla fine, diciamo, è stato un abbraccio tra colleghi, mettiamolo così. Ora c'è Nice.

0: do.
1: I love your smile, Shanice, su Radio Monte Carlo. Automobilisti, attenzione, siamo sulla 1 verso Napoli, c'è una coda di 8 km tra il bivio A1 di diramazione Roma Sud e Valmontone per un incidente. L'entrata consigliata verso Napoli è quella di Valmontone, l'uscita consigliata provenendo da Firenze è quella di San Cesareo sulla 1 di diramazione Roma Sud, grande raccordo anulare. Prudenza e buon viaggio.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
5: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
6: Vanessa Incontrada.
7: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
6: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, dal 2 settembre prima serata, Canale 5.
8: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49€, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29€. Lidl, vale davvero.

po' di reggae con Tensi C per Dreadlock Holiday su Radio Monte Carlo alle 11:26 minuti di questo sabato. Ho letto un gran bel libro, un libricino ma molto intenso in questi giorni, è di Giovanni Semi, che è sociologo all'Università di Torino, lo pubblica Einaudi e si intitola È il capitalismo bellezza. Praticamente è un libro che esplora questa retorica della bellezza che è sempre più dominante. Perché c'è questa ricerca incessante del bello? Perché vogliamo esperienze sempre più singolari. Calcolate che in questo caso la bellezza bisogna interpretarla in senso lato. Noi vogliamo esperienze uniche, siamo convinti che tutto debba essere bello, soft, piacevole. Tutto questo deve anche essere comunicato, magari via social. E quindi non è che semplicemente ci accontentiamo di un prodotto da acquistare, ma vogliamo appunto che questa esperienza sia possibile narrarla in un modo particolarmente studiato. Ci sono anche le esperienze culinarie, questo è un esempio che fa Giovanni Semi. Lui immagina suo nonno che in un ristorante tira fuori la sua macchina fotografica per fare la foto al cibo. Sembra un'assurdità, però immaginate quanto siano cambiate le cose adesso. Evidentemente noi non vogliamo soltanto mangiare bene al ristorante, noi vogliamo anche l'esperienza, il bell'ambiente, il bel piatto, comunicarlo bene. O un altro esempio che si fa sono i luoghi pubblici, per esempio le piscine, che sono sempre di meno le piscine pubbliche, mentre le panchine di design sono sempre di più, anche se sono studiate in modo da impedire alla gente di distendersi. Vi ripeto il titolo: È il capitalismo bellezza, non lo perdete, scritto da Giovanni Semi e pubblicato da Einaudi. La nostra musica con Sofia Lisbeck, questa è Murder on the Dance Floor, un suo successo.

Jungle con Carry On su Radio Monte Carlo alle 11.35. Sto leggendo del Paris Saint-Germain che ha un'accademia a Poissy dove ci sono 150 tra ragazze e ragazzi tra gli 11 e i 15 anni che dovranno cominciare a fare a meno del telefono. C'è Christian Kivu, l'allenatore dell'Inter, che dice che questa è la generazione a una mano, nel senso che tutti i ragazzi hanno sull'altra mano lo smartphone, ma non è vero questo solo per i ragazzi, diciamoci la verità. Insomma, hanno deciso in questa accademia di confiscare per la maggior parte del tempo i cellulari che sono tenuti chiusi a chiave e li possono vedere i ragazzi soltanto per un'ora al giorno, da lunedì al giovedì, qualcosina di più il venerdì. Poi dovranno anche durante le trasferte chiacchierare tra loro, cantare, tenersi compagnia, quello che si faceva una volta in pratica. La nostra musica con Giorgia, una delle sue canzoni più belle, questa, e c'è ancora Mare, su Radio.

0: Qui c'è la voce meravigliosa di Giorgia, ascoltata su Radio Monte Carlo con E c'è ancora mare, e la penna incredibile di Enzo Avitabile che ha scritto la canzone. Peraltro, Enzo Avitabile sarà tra gli ospiti del Giova Summer Party il 5 settembre all'ippodromo di Agnano, Napoli. Ancora una grande canzone in arrivo, questa volta però dalla Gran Bretagna, una canzone del 1982 indimenticabile. Tra pochissimo.
1: Inizia la tua giornata con Radio Monte Carlo, Breaking News, con la redazione di TGCom 24. I principali fatti dell'ultima ora, le prime pagine dei quotidiani, gli aggiornamenti meteo e autotraffic. 120 minuti di informazione e di grande musica. Breaking News, dal 1 settembre dalle 5 alle 7, solo su Radio Monte Carlo.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro. E con le mega offerte, petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl, vale davvero!
3: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
5: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.

Imagination, Just an Illusion su Radio Monte Carlo. Stavo leggendo un articolo super interessante su Italia Tavola in cui si parla del turismo in Arabia Saudita. Calcolate che al di là del discorso della Mecca, loro vogliono lanciare il turismo sul Mar Rosso, nella zona di Jeddah, ci organizzano il tennis, la Formula 1, insomma, e dicono che a 8 ore di volo circa l'80% della popolazione del pianeta può raggiungere appunto le zone di vacanza sul Mar Rosso dell'Arabia Saudita. Beh, hanno deciso, per quanto riguarda gli alberghi, che devono avere per legge un certo numero di lavoratori che si occupano della stanza. Quindi ci vogliono 3 addetti per ogni camera negli hotel, c'è un certo numero di lavoratori che si occupano della stanza. Quindi ci vogliono 3 addetti per ogni camera negli hotel e resort luxury, 4 ogni 5 camere nei 5 stelle, 3 ogni 5 nei 4 stelle negli hotel heritage, 2 ogni 5 camere nei 3 stelle, 1 ogni 5 nei 2 stelle, fino ad arrivare agli alberghi a una stella. Lì basta un addetto ogni 10 camere. Calcolate che negli Emirati Arabi, un posto dove chiaramente ci sono un sacco di hotel di lusso, si calcola che ci voglia un addetto nei luxury per ogni camera, quindi ne viene richiesto più del doppio in Arabia Saudita. Vedremo se riusciranno davvero a mettere in pratica quello che per il momento è un progetto. Gracie Abrams su Radio Monte Carlo, adesso modella oltre che cantante, l'ascoltiamo con questa che si intitola Good Reason su Radio Monte Carlo.

questo progetto di prevedere per legge almeno 3 persone per camera in queste strutture. Come funziona da noi? Non c'è in realtà uno standard nazionale e poi da noi c'è questo grosso problema del fatto che si fa fatica a trovare forza lavoro in questo settore, però ci sono dei numeri interessantissimi. Nel 1996 in Italia avevamo 170 hotel di lusso, adesso ne abbiamo 763, il 350% in più. Poi dove sono? Soprattutto a Roma, quindi Milano, Venezia e Firenze. Chi va a dormire in questi hotel di lusso? Non certo gli italiani, il 77% delle presenze nel lusso è di ospiti stranieri, soprattutto tedeschi. Chi l'avrebbe mai detto? Il 18%, noi abbiamo l'idea dei tedeschi nei camping, invece no. Poi arrivano gli americani, i britannici, i francesi, gli svizzeri, gli austriaci, i cinesi e gli spagnoli. La nostra musica ancora con Ronan Keating e Life is a Roller Coaster.

0: Hitting su Radio Monte Carlo e in arrivo ci sono le news di TGcom 24.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 12.
2: Radio Monte Carlo, TGcom 24, breaking news.
3: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Il maltempo al nord Italia in primo piano dopo la tromba d'aria con grandine ieri pomeriggio a Cremona, confermato il ferimento di oltre 40 persone, nessuno è in gravi condizioni, decine tra case e palazzi sono stati scoperchiati, almeno 8 famiglie costrette a lasciare le abitazioni. Dall'estero il bilancio delle alluvioni in Nepal e Tibet continua a aggravarsi, secondo l'ultimo aggiornamento più di 620 le persone che sono morte, altre

0: 2.400 risultano disperse, a questi numeri occorre aggiungere i 558 citati dalle autorità cinesi. E diventa difficile in queste ore identificare le vittime. Solo nel distretto di Sichuan sono stati recuperati 233 corpi, soltanto 4 quelli identificati. I corpi sono in stato di decomposizione, fa sapere l'amministrazione. Continuano i raid delle forze di Mosca su Kiev, la Russia ha lanciato ondate di droni sull'Ucraina, gli allarmi aerei in vaste aree del paese sono proseguiti per il terzo giorno consecutivo, droni ucraini hanno invece colpito un centro logistico del colosso russo dell'e-commerce Ozon a Rostov sul Don. Chiudiamo con il nostro paese, oltre 10 milioni gli italiani che si preparano a partire per le vacanze. Tra fine agosto e inizio settembre il clima ancora caldo favorisce gli spostamenti verso i luoghi di villeggiatura. Gli italiani spenderanno in media il prossimo mese circa 760 euro a testa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
0: Questa è la situazione su strade, autostrade, code causate dal traffico intenso sulla A4 tra lo svincolo San Giorgio di Nogaro e allaccio con la A23, la Palmanova Tarvisio per chi è diretto verso Trieste, veicolo fermo segnalato sul tratto ligure della A12, la Genova Rosignano tra Rapallo e Chiavari in direzione Livorno, veicolo fermo anche sul tratto toscano della 1 tra Incisa Reggello e Valdarno verso Roma. Ci sono code sulla 1 per incidente tra allaccio con la A24 Roma Teramo e lo svincolo Valmontone per chi è diretto verso Napoli, segnalazione di veicolo fermo infine sulla A14 tra Val di Sangro e Vasto Nord Casalbordino verso Bari. È tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.

Leone Ricci su Radio Monte Carlo a mezzogiorno e 6 minuti di questo sabato. Siete con me, io sono Erina Martelli. Stavo pensando a quanto sia ricco il catalogo di canzoni di Leone Ricci, con così tanti successi, inclusa questa, Say You, Say Me. Ma lui è uno che ha differenziato tanto nel tempo i suoi investimenti anche nelle start-up. Poi soprattutto c'è la Leone Ricci Home Decor Collection, cioè lui si interessa di interior design. È una cosa abbastanza normale per le superstar americane, forse un po' meno per le nostre, ma pensate a Dolly Parton, che se n'è andata lo scorso 25 agosto. Lei ha scritto libri di cucina, tantissimi. Il primo è stato Dolly's Dixie Fixings, che era una cucina dedicata alle sue parti, le Smoky Mountains, Dollywood, un parco a tema, etichetta discografica, produzioni televisive, vini, gioielli, linea di make-up, tutto a praticamente marchio Dolly Parton, accessori per animali ed evidentemente home decor anche per lei, anche se lo stile, da quello che ho visto online, è un po' diverso da quello che produce appunto Leone Ricci, o quantomeno che firma Leone Ricci. Non so quanto realmente si interessi della produzione di questi oggetti per la casa. Magari un giorno lo farà anche Jessie Ware. Intanto l'ascoltiamo con questa, che è I Could Get Used to This, l'ultimo suo successo, gran bella canzone.

È una delle canzoni più tenere di Tiro Mancino, questa Piccoli Miracoli, appena ascoltata su Radio Monte Carlo. A mezzogiorno e 15 minuti, state seguendo un po' la pallavolo femminile, perché dopo aver vinto le 5 partite disputate a Göteborg in Svezia e aver conquistato il primo posto nel girone, le ragazze si sono trasferite a Brno, nella Repubblica Ceca, dove dopodomani, lunedì 31 agosto alle 16, se la dovranno vedere contro la Bulgaria negli ottavi di finale. Ovviamente tutti i pronostici sono a nostro favore. Le ragazze puntano sicuramente alla qualificazione ai quarti di finale. La data dovrebbe essere mercoledì 2 settembre, sempre a Brno. Dall'altra parte ci dovrebbe essere la squadra vincente tra le padrone di casa e la Svezia. Vedremo. Intanto le ragazze saranno impegnatissime a leggere i libri che sono stati regalati loro da Velasco, e devo dire che sono tutti titoli interessanti. Proprio tutti.

0: Sweet Young Sister, Am I the Same Girl su Radio Monte Carlo. Attenzione automobilisti, siamo sulla 12 verso Rosignano, c'è una coda di 1 chilometro tra Colle Salvetti e Rosignano Marittimo per lavori. Prudenza e buon viaggio.
1: Dietro ogni caso di cronaca irrisolto c'è una storia che aspetta di essere raccontata, una verità che deve essere svelata e noi andremo a cercarla e ve la racconteremo.
2: Milo Infante conduce il nuovo programma Verità Nascoste. Da martedì 1 settembre, 21:30, Rete 4.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, gelato barattolino Samontana a gusti vari da 500 grammi a 2,49€. Scopri di più su conad.it.
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
6: Arredissima.
7: Con a me conviene, sempre ti conviene, ti conviene anche sulle tue utenze.

0: A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da me conviene.it Finance. Iscrizione OMM94.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
3: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i grissini fagolosi Gris in Bone, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su dottormax.it.

così si intitola Boogie Wonderland, Earth, Wind and Fire su Radio Monte Carlo, mezzogiorno 27 di questo sabato d'agosto. Parliamo un po' da questo articolo di Rivista Studio di come facciano le intelligenze artificiali ad avere un linguaggio così tanto buono. Calcolate che ormai un testo su tre online di quelli pubblicati negli ultimi anni, cioè da quando c'è l'intelligenza artificiale, è arrivato con il contributo dell'IA ed è una percentuale abbastanza da brivido, diciamoci la verità. Insomma, su Rivista Studio ci raccontano che usano dei vecchi libri, proprio le aziende che producono intelligenza artificiale, dei vecchi libri per insegnare all'intelligenza a comunicare meglio. Migliaia di libri che vengono acquistati in ordini enormi, spediti, ricevuti, sventrati, perché la cosa viene tagliata con macchinari appositi in modo che le pagine siano facilmente scannerizzate, poi assorbiti dall'intelligenza artificiale, poi buttati nella spazzatura. Inutile dire che gli autori di questi libri non ricevono niente dall'intelligenza artificiale per quello che hanno scritto. Quello che interessa è che non sono per forza libri best seller, sono libri di qualsiasi genere, manuali di istruzioni di prodotti obsoleti, saggi di nicchia, opere autopubblicate, libri che nessuno ha letto. Alle intelligenze artificiali interessa soprattutto la quantità. L'hanno scoperto perché un libraio americano aveva ricevuto un ordine piuttosto strano di libri vecchi, 1000. Lui ha messo praticamente un chip, un dispositivo in uno di questi pacchi e ha scoperto che è finito in uno di questi magazzini appunto dell'intelligenza artificiale. Devono essere libri non scritti dall'intelligenza artificiale, altrimenti è un gatto che si morde la coda. La nostra musica questa volta è con Potential di Somber.

Jennifer Lopez su Radio Monte Carlo nel nostro sabato. Abbiamo già parlato in altre occasioni della grigizzazione di tutto, cioè avete notato che tante cose stanno diventando grigie, le automobili, molti oggetti che utilizziamo in casa, le case per esempio, e c'è l'artista Nicola Montalbini, ce lo racconta Ravenna e dintorni, che ha fatto una passeggiata in centro facendo delle foto, si è accorto che il colore grigio era quello predominante, si è inventato l'hashtag Basta case grigie, per dire ritorniamo un po' di colori, anche se non tutti i colori a Ravenna come altrove si possono usare per le case. La nostra musica con Charles Netti è

0: To you, Charles and Eddie su Radio Monte Carlo. Immaginate una coppia del mondo dello spettacolo italiano, si è parlato tantissimo di loro all'epoca appunto del loro matrimonio, poi questo matrimonio è finito e lui che è un musicista da questo ne ha scritte di canzoni, molte di queste dedicate a lei e una di queste realmente indimenticabile ed è in arrivo.
1: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Il racconto di È sempre carta bianca continua, ma con una novità. Non saremo più in onda il martedì, ma il mercoledì, con tanti ospiti, opinioni diverse, con i nostri servizi, sempre alle 21:30. Vi aspetto.
3: Bianca Berlinguer conduce È sempre carta bianca, la nuova edizione, da mercoledì 2 settembre, 21:30, Rete 4.
4: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
5: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
5: Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
7: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

Ispirate alla fine dell'amore con Simona Izzo, questa Ricordati di me, appena ascoltata su Radio Monte Carlo. Rock Online ha dedicato un articolo ai music film. Avete presente? Sono film incentrati su uno specifico concerto o tour con immagini anche da dietro le quinte e hanno sempre più successo questi film. Uno di quelli che è andato davvero bene è stato quello su Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft The Tour, che è incassato da maggio 26,7 milioni di dollari, ma il primo film di enorme successo di questo genere è stato Taylor Swift di Eras Tour, uscito nel 2023, ha incassato al box office 261 milioni di dollari. Adesso si prova a fare l'esperimento anche da noi, infatti uscirà al cinema dal 22 al 30 settembre, ultimo tutto live a Tor Vergata, e poi ci sarà anche un film sul tour di Cremonini Live che si vedrà in TV, quindi davvero la curiosità per capire se questi film andranno bene è molto grande. Perché funzionano tanto negli Stati Uniti? Perché si sa che si partecipa a un evento unico, di solito non stanno al cinema tanto questi film, e poi costa meno andare a vedere un film del genere che un concerto, $40 contro, non so, $150 se si spende poco per un concerto.

e del gallerista Albert Loeb. Lei stessa ha fatto la regista nella sua carriera, si è dedicata al teatro e ha sempre continuato a fare musica. Il suo più grande successo è questa canzone, si intitola Se la

0: amici.
1: Eh sì, successi internazionali dalla Francia con Caroline Loeb, appena ascoltata su Radio Monte Carlo. In arrivo le news di TGCom 24.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 13.
3: Radio Monte Carlo, TGCom 24, breaking news.
4: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli. A Cremona sono pesanti i danni per il maltempo con grandine e una tromba d'aria che hanno investito ieri pomeriggio la città, confermato il ferimento di circa 40 persone, nessuno è in gravi condizioni, decine tra case e palazzi con tetti scoperchiati, almeno 8 famiglie costrette a lasciare le abitazioni. Dall'estero continua a gravarsi il bilancio delle alluvioni in Nepal e Tibet. Secondo l'ultimo aggiornamento, oltre 626 persone sono morte e più di 2.400 attualmente disperse, numeri ai quali bisogna aggiungere i 558 citati dalle autorità di Pechino. E ora il golpe che sarebbe ancora in corso in Niger. La guardia presidenziale ha respinto gli insorti delle forze armate che hanno tentato di entrare nel palazzo presidenziale a Niamey, segnale della TV nazionale che è stato interrotto per poco più di un'ora prima di tornare di nuovo visibile intorno alle 10 locali. Ora gli Stati Uniti, secondo NBC News, il segretario alla difesa americano Hexet starebbe discutendo sulla possibilità di candidarsi alla presidenza nel 2028. Il portavoce capo del Pentagono Parnell ha però già smentito. Lo sport, a Marco Bezzecchi la pole nel Gran Premio di Aragon per la classe MotoGP. Al suo fianco partirà Marc Marquez, quinto l'attuale leader del mondiale Martin Bagnaia partirà in ottava posizione. Chiudiamo con il calcio, 4 oggi le partite del secondo turno in Serie A, alle 18.30 Fiorentina, Frosinone, Monza, Udinese,

0: Al suolo Torino dalle 20:45 andranno in campo Juventus e Parma. Queste le breaking news di Digicom 24.
1: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli e sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
2: Stefano Gallarini, Monica Sala, Claudio Di Leo, Giorgia Venturini sono solo alcune delle grandi voci di Radio Montecarlo, pronte a condividere insieme a te nuove emozioni. Dal 1 settembre ritroverai i tuoi programmi preferiti e la musica di gran classe della radio italiana del Principato di Monaco. Dal 1 settembre ti aspettiamo per un nuovo, straordinario viaggio da vivere insieme.

E questo è Sting con All This Time su Radio Monte Carlo alle 13:06 minuti. Siete con me, io sono Irina Martelli e lo sapete che martedì sarà il primo giorno di scuola per tantissimi dei nostri colleghi che non avete sentito appunto nel mese di agosto. Soprattutto avremo una novità che riguarda il programma dalle 5 alle 7 del mattino, perché sarà dedicato alla grandissima musica e all'informazione. Infatti sarà Radio Monte Carlo Breaking News con la voce della nostra grande Laura Ghislandi e la redazione di TGcom24, quindi non vi perdete assolutamente questo nuovo appuntamento per la stagione di Radio Monte Carlo. E non vi perdete adesso la musica con Prince, perché dai suoi archivi è saltata fuori anche questa canzone, l'ascoltiamo, si intitola Stone.

La voce inconfondibile di Paolo Unotini per Rewind su Radio Monte Carlo alle 13:14. Avete sentito anche all'interno delle news di Marco Bezzecchi, record della pista, complimenti davvero ad Aragon. Quindi lui su Aprilia in pole position, quindi i due fratelli Marquez, secondo Mark e terzo Alex. Vedremo come se la caverà anche Francesco Bagnaia, che per il momento su Ducati, lo sapete, è ottavo. Lui ha fatto sapere che la Ducati sa che problemi ha la sua moto, però non riescono a risolverli. Quindi segnatevi questi orari, perché a questo punto la cosa si fa molto interessante in questa battaglia tra Ducati e Aprilia. La sprint è prevista per le 15, quindi tra meno di 2 ore, e poi domani l'appuntamento con la gara più lunga sarà alle 14, assolutamente da non perdere. Mike Oldfield su Radio Monte Carlo, una delle canzoni più belle del suo repertorio, sempre con la voce di Maggie Riley, è questa Moonlight Shadow.

0: Coldfield su Radio Monte Carlo. Automobilisti, siamo sulla 23 verso il confine di Stato, c'è coda in uscita, parliamo di 7 km di coda alla barriera di Ugovizza per traffico intenso. Prudenza e buon viaggio.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di bovino da 400 grammi, 100% carne italiana, a 3,79 euro, e uva bianca senza semi da 500 grammi a 1,29 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
7: Vanessa Incontrada.
8: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
7: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, dal 2 settembre prima serata, Canale 5.
9: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2 insieme a 199 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
10: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
11: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
12: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
13: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
14: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.

Daniele, io sono pazza su Radio Monte Carlo. C'è l'AGI che ha dedicato un articolo ai pagamenti digitali, al fatto che sempre di più stiamo usando mezzi digitali per pagare. Tra il 2018 e il 2025 il numero complessivo di operazioni effettuate con strumenti digitali è più che raddoppiato e ha superato i 16 miliardi di transazioni. Allora, l'85% dei bonifici nel 2025 è stato fatto tramite canali digitali, dal mobile banking, praticamente facciamo tutto noi, ad altri servizi telematici, e poi il ricorso allo sportello bancario si riduce progressivamente, anche perché le banche praticamente non ci sono più, cioè le filiali fisiche non ci sono più, e quindi di riffo di raffa dobbiamo imparare a farli noi questi bonifici. Il processo si è intensificato evidentemente, racconta Banca Italia, durante la pandemia di Covid, e l'uso del contante si è ridotto, la contrazione media è stata calcolata nel 3%. La nostra musica qui su Radio Monte Carlo con Michael Bublé è una delle sue canzoni più belle in assoluto del 2016, Nobody But Me.

Insieme a Sienna Spyro è una delle voci più interessanti venute fuori negli ultimi tempi, proprio quella di Sekou. Questa era Dangerous Lover, appena ascoltata su Radio Monte Carlo, peraltro con lo spelling di Dangerous all'interno della canzone, che può sempre servire. Avete sentito anche nelle news dei danni a Cremona della tromba d'aria? Stavo guardando le immagini del municipio, che è inagibile, ed è veramente impressionante vedere queste immagini. Lo sono anche quelle di Villa Carlotta, però c'è stato un appello, perché il maltempo in quella zona del lago di Como è stato 4 giorni fa, c'è stato un appello da parte di Villa Carlotta perché le visite continuino. Questo perché dicono: è vero, abbiamo avuto dei danni, delle piante divelte, però aiutarci significa continuare a venire a visitarci. La villa è aperta, quindi vi aspettiamo.

0: e I Get Weak. L'anno era il 1987. Rimaniamo nell'87 perché in quell'anno una band inglese era uscita con un album che era passato sostanzialmente inosservato, anche se conteneva almeno una gran bella canzone. Comunque diciamo che non se lo sono filati in tanti questo gruppo, purtroppo. Succede poi 8 anni dopo, nel 1995, che una delle loro canzoni diventa un successo clamoroso di un artista americano, e quindi loro rimangono immortali proprio perché questo artista ha fatto una cover del loro pezzo. E proprio questo pezzo, nella versione cover, è in arrivo. R&B.
1: R&B. I grandi nomi della musica R&B in una sola web radio. TLC. Waterfall. Mario, let me love you.
2: Let me love you. Let me be the one.
1: Monica, angel of mine. Fatti coinvolgere dalle atmosfere R&B più esclusive. Ascolta Radio Monte Carlo R&B sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
5: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
6: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
7: C'è quello traumatico. Quello muscolare. Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
9: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
10: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
12: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
13: Perché se non Deghi, non ci credi.
14: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

Eh sì, questa canzone era già stata incisa, non proprio in questo modo, è stata un po' cambiata negli anni da un gruppo che si chiamava The Real People, erano inglesi e l'anno era l'87, poi è stata riscoperta e incisa di nuovo da Cher, One by One, nel 1995. Radio Monte Carlo, c'è il Corriere che ha scritto un articolo su come si fa a riconoscere un testo scritto dall'intelligenza artificiale. Se avete il dubbio che il vostro collega vi mandi mail scritte appunto con l'IA, adesso scoprirete qualche trucco per smascherarlo. Allora, diciamo che il modo in cui si riconosce più facilmente un testo artificiale è il trattino lungo per ChatGPT, LangDash. ChatGPT lo ama tantissimo e lo usa molto spesso al posto delle virgole. È stato fatto uno studio sulle parole inglesi, però, e si è scoperto che l'uso di questi trattini è raddoppiato nel tempo. Poi le virgole prima delle congiunzioni si può fare in inglese, da noi è un errore, ma per loro no, ma non si usano poi così tanto in un elenco, ma diciamo che l'uso di questa virgola in un elenco è aumentata del 63% in inglese. E poi il negative parallelism, anche questo piace tantissimo a ChatGPT, è aumentato dell'11%.

Questa è Wonderful World di Zucchero, appena ascoltata su Radio Monte Carlo. Avete visto agli US Open l'esibizione di Roger Federer? La classe è intatta, bisogna dirlo. Lui aveva detto qualche tempo fa che dopo, diciamo, l'attività da professionista avrebbe smesso, ma poi gli è tornata la voglia di giocare a tennis, quindi fa piacere vederlo in giro per il mondo, sempre sorridente, sempre appassionato tra l'altro di tennis, che quando va a fare lo spettatore rimane fino a notte, finché le partite non sono terminate. Adesso ha 45 anni ed entrerà nella Tennis Hall of Fame. C'è da chiedersi, se non ci entra Roger Federer, chi potrebbe mai entrarci? Gli hanno detto: com'è stata la tua carriera? Ha detto: io mi sono divertito come non mai.

0: Stillness of Heart su Radio Monte Carlo. In arrivo i consigli per il cinema e poi le news di TGCom 24.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Ehi, hey Bugs!
4: Che succede, amico?
3: Parla del film!
4: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
3: E adesso?
4: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
3: Due biglietti e 8 popcorn!
4: Esagerato come sempre.
5: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
6: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso... Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
5: Ali.
6: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
7: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
8: Mi sento fortunata.
9: Il premio Oscar Angelina Jolie.
10: Ho il risultato della sua biopsia.
9: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
8: Non so come dirlo a mia figlia.
11: Metta la sua vita in pausa per un po'.
9: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
12: Non gliela daremo vinta.
9: Couture dal 26 agosto al cinema.
13: A Radio Monte Carlo sono le ore 14.
1: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
14: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. È di almeno 633 morti e 3.700 dispersi il bilancio dell'ondata di fango tra Nepal e Tibet. Per la ricostruzione serviranno oltre 5 miliardi di dollari. Ancora nessuna notizia dei tre italiani ancora irreperibili, ma resta la speranza. Una 97enne estratta viva dalle macerie dopo 4 giorni dal disastro. In Ucraina continuano i raid missilistici russi a Bucha, alle porte di Kiev, 37 morti in un bombardamento contro un magazzino. Allarme delle intelligence polacca e ucraina. Putin prepara un'escalation regionale in autunno. Il Cremlino pronto alla mobilitazione di 300.000 uomini. Apprensione per l'ex 5 Stelle Alessandro Di Battista. È ricoverato a Cuba in gravi condizioni. L'ex parlamentare è giunto in ospedale a Santa Clara ieri sera con forte mal di testa e altri sintomi. Tajani, in contatto con lui tramite l'ambasciata che lo sta assistendo, prego per la sua famiglia. L'Italia spaccata in due. Al nord tregua dal caldo, a Cremona situazione drammatica per la tromba d'aria di ieri, 10 chiese, 10.000 auto danneggiate, 43 persone in pronto soccorso. Al sud invece termometri fino a 40 gradi, in Sardegna allarme incendi, il peggiore nell'Ogliastra, 3 Canadair al lavoro. È il weekend del controesodo di fine estate, il Codacons stima in circa 430 milioni di euro l'extra spesa complessiva per i carburanti in vista del rientro. Poi la denuncia, troppi i cantieri ancora aperti sulle autostrade, si rischia la paralisi della rete per il traffico intenso. Serie A alle 18.30 Sassuolo-Torino, Fiorentina-Frosinone e Monza-Udinese, alle 20.45 poi Juventus-Parma, ieri finita 2-0 Milan-Venezia. E in Champions annunciati i match della prima giornata, l'Inter a Madrid contro il Real l'8 settembre, il giorno dopo il Napoli ospita l'Arsenal, il 10 la Roma a Istanbul dal Fenerbahce, il Como accoglie il Lipsia. Queste le breaking news.

0: News di TGCom 24.
1: Radio Monte Carlo, weekend di gran classe.

Su Radio Monte Carlo alle 14:06, siete con me, io sono Erina Martelli, abbiamo ancora un'oretta da passare insieme e ho letto su Repubblica di uno studio di cui si è parlato poco per la verità, in cui si è scoperto che più le farfalle sono carine più sono tutelate. Interessantissima l'idea che hanno avuto i ricercatori Leonardo Dapporto e Maria Grazia Portera dell'Università di Firenze, perché hanno voluto capire se davvero la bellezza di queste farfalle avesse attirato più finanziamenti, norme, eccetera eccetera. Non è la prima volta che si parla di questo nel mondo animale, si sa che più gli animali sono carini più sono tutelati, però non si era mai fatto uno studio così tanto preciso. Hanno intervistato 21.000 persone provenienti da 100 paesi, si sono fatti dare un giudizio sulla bellezza di queste farfalle e sì, si è scoperto che c'è un pregiudizio estetico, appunto, che permette protezione precoce, attrattività per ulteriori studi, finanziamenti, interventi di conservazione solo per le farfalle carine. Quelle meno carine, che magari avrebbero bisogno di più finanziamenti e di più tutele, invece sono lasciate lì, abbandonate.

0: Around the Bridge, Adele su Radio Monte Carlo. Adele, da vera britannica, avrà avuto nella sua vita l'esperienza del gabbiano che si porta via la sua porzione di fish and chips. Ci racconta l'Agi che addirittura il 71% dei britannici dice di aver avuto questa esperienza nella vita, cioè del gabbiano che a un certo punto ha portato via il fish and chips, nel caso più comune in assoluto, poi panino oppure gelato. Io ho avuto questa esperienza, ve l'ho raccontato più volte, con un tramezzino a Venezia. Prima il gabbiano l'ha fatto cadere a terra e poi se l'è preso e se l'è mangiato. Immaginate la mia espressione bovina in quel momento. Comunque hanno quelli di Compare the Market voluto fare il conto di quanto questo costi, cioè di tutto questo cibo sprecato che va poi nello stomaco dei piccioni. Si parla addirittura di 200 milioni di euro all'anno. Abbastanza impressionante come cifra, ma arriva tutto un calcolo relativo a quanti adulti ci sono nel Regno Unito, quanti sono disturbati dai gabbiani e quanto costa appunto una porzione di fish and chips. La nostra musica con Gianluca Grignani e Destinazione Paradiso.
1: Un viaggio a senso solo, senza

0: Gianluca Grignani su Radio Monte Carlo, destinazione paradiso. Automobilisti, siamo sulla 23 verso il confine di Stato, c'è coda in uscita, una coda di 10 km alla barriera di Ugovizza per traffico intenso, e sulla 7 verso Milano coda tra Busalla e Isola del Cantone per lavori. Prudenza e buon viaggio.
1: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
4: La sfida è aperta, Iper l'ha accettata.
5: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
4: Iper la grande I dal 19 al 30 agosto schiera l'operazione imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Latte UHT Polenghi a lunga conservazione parzialmente scremato da un litro a soli 69 centesimi. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
6: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
7: Dietro ogni caso di cronaca irrisolto c'è una storia che aspetta di essere raccontata, una verità che deve essere svelata, e noi andremo a cercarla e ve la racconteremo.
8: Milo Infante conduce il nuovo programma Verità Nascoste, da martedì 1 settembre, 21:30, Rete 4.
9: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
10: Una Fiat 500?
9: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.

Cliff Richard, We Don't Talk Anymore su Radio Monte Carlo alle 14:25. Quanti di voi sono stati in Giappone in vacanza? Non è il periodo migliore, agosto, in generale l'estate, perché fa veramente molto caldo, però a volte non si può scegliere. E il Giappone piace tantissimo da un po' di anni a questa parte agli italiani, ce ne sono davvero tanti. Una delle cose che si scoprono subito in Giappone è la diffusione dei convenience store, o dei combini, come li chiamano per esempio a Tokyo, che sono questi piccoli punti vendita dove si compra di tutto, si fa colazione, sono anche piccole farmacie. E la notizia è che una di queste catene, la Family Mart, ha detto finalmente addio ai vecchi dress code, ce lo racconta The Japan Times, perché vogliono permettere al personale di vestirsi in maniera un po' più libera. Se è un uniforme avrà la versione t-shirt, quindi non con camicia e non particolarmente impegnativa, il colore dei capelli può essere quello che scelgono gli impiegati, non imporranno più i capelli neri come hanno fatto finora appunto in Giappone, e per le donne che vogliono utilizzare l'hijab ci sarà la libertà di farlo. Questo perché, lo sapete, fanno molta fatica a trovare personale questi negozi in Giappone, di conseguenza si devono aprire anche ad altre abitudini e ad altre culture, come è giusto che sia. La nostra musica con American Girls, la sua è la voce

che bella questa di Leanne Rimes, Can't Fight the Moonlight, su Radio Monte Carlo alle 14.33 del nostro sabato. Parliamo un po' di Kimi Räikkönen, però non il nostro Kimi Antonelli. Kimi Räikkönen, a parte che lo sapete che Antonelli pare non avere questo nome per un omaggio a Räikkönen, Kimi Räikkönen ha un figlio che si chiama Robin, un delizioso bambino che ha 11 anni. Beh, questo bambino pare essere fortissimo al volante di un kart, di conseguenza potrebbe già essere messo sotto contratto dalla Red Bull. Lo fa sapere Gino Rosato, che è consulente della Red Bull ed è padrino appunto del bambino. Non stupitevi dell'età così giovane, 11 anni, perché la Mercedes aveva messo Kimi Antonelli sotto contratto, che praticamente aveva quell'età, e poi a 18 anni ha fatto quello che ha fatto.

0: Red, Something Got Me Started su Radio Monte Carlo. C'è un artista di grandissimo talento che ha fatto tanti successi soprattutto tra gli anni 80 e 90 che fa ancora concerti, ma lei ha detto che c'è una canzone in particolare in cui non si riconosce più perché ha un testo molto particolare, un testo in cui viene definita una relazione d'amore in maniera, diciamo, non particolarmente favorevole alla donna, mettiamola così, e proprio questa canzone è in arrivo tra pochissimo.
1: Il racconto di È sempre carta bianca continua, ma con una novità. Non saremo più in onda il martedì, ma il mercoledì, con tanti ospiti, opinioni diverse, con i nostri servizi, sempre alle 21.30. Vi aspetto.
2: Bianca Berlinguer conduce È sempre carta bianca, la nuova edizione, da mercoledì 2 settembre, 21.30, Rete 4.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, confezione da 8 di yogurt Yomo intero gusti vari da 125 grammi a 2,29€. Scopri di più su Conad.it.
5: Con Plenitud la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitud On The Road ricarichi su tutta la rete Plenitud a 53 centesimi al kilowattora su colonnine Quick, a 60 sulle Fast e a 65 sulle Ultra Fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.

Radio Monte Carlo, eh sì, la canzone di una donna che si lamenta perché si sente invisibile agli occhi della persona che ama. Alison Moyet ora non l'ama più di tanto, L'anno era il 1984, lei ha detto di non volerla più cantare i concerti, non so se effettivamente non l'abbia più cantata. Volevo raccontarvi dei giovani britannici, per come ce lo dice il Guardian, che pare stiano riscoprendo i vecchi mestieri: rilegatore di libri, artigiano del metallo, scenografo, restauratore. Questo perché i giovani hanno ben capito che questi mestieri non così tanto facilmente potranno essere sostituiti dall'intelligenza artificiale. Ci sono tante aziende, ce lo racconta sempre il Guardian, che hanno fatto sapere di aver ricevuto un sacco di curriculum da parte di ragazzi appartenenti alla generazione Z. La cosa curiosa è che non sembra la questione dell'intelligenza artificiale essere la sola ragione che li spinge appunto verso questi mestieri artigianali, ma pare che le ragioni possano essere anche di un altro tipo, e cioè quello del piacere di un lavoro manuale, perché tutto quanto sta diventando sempre più smaterializzato, l'abbiamo raccontato, e molto spesso i ragazzi sentono il bisogno di qualcosa di più concreto, di lavorare con le mani, ed è per questo che si sentono appunto attratti di recente da questo tipo di mestieri.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Mariah Carey, la sua fantasy su Radio Monte Carlo. È venuto da parte per voi questo articolo di Didi Repubblica in cui si parla di nuove tendenze nel mondo del cibo e una cosa curiosa ha a che fare col boom degli influencer salutisti. Ce ne sono diversi, hanno tanto seguito e si è scoperto che molto spesso questi influencer si concedono un giorno di strappo rispetto alla dieta che seguono normalmente e hanno il boom di visualizzazioni proprio in quel giorno, cioè quando decidono di non seguire le loro regole, la gente ancora più volentieri li guarda. Misteri della fede questi. Per il resto il trend riguarda i cibi proteici, fermentati, le solite cose, kefir tutti i giorni, colazione, pranzo e cena.
1: Would you dance if I asked you to dance? Would you run and never look?

I just wanna hold you. Oh yeah, I'm in too deep. Have I lost my mind?

0: di Phil Collins, l'ultima canzone ascoltata con me qui su Radio Monte Carlo per questo sabato. Grazie di cuore da parte mia, io sono Erina Martelli, da parte di Giulio Corbelli che ha curato la regia. Adesso arrivano le news di TGCOM 24 e poi sarete per il resto del pomeriggio con la nostra Laura Ghislandi. Ci risentiamo domani dalle 11 alle 15. Bacio!
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 15.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. È ricoverato in condizioni molto gravi a Cuba Alessandro Di Battista, l'ex parlamentare 5 Stelle sarebbe in coma. Era sull'isola per un reportage per il Fatto Quotidiano quando è giunto in ospedale a Santa Clara con mal di testa e altri sintomi. Tajani sono in contatto con l'ambasciata che è al lavoro per lui. Sale a 669 morti e 3700 dispersi il bilancio provvisorio dell'ondata di fango tra Nepal e Tibet. Le squadre di soccorso faticano a raggiungere i centri più remoti, intanto il governo di Kathmandu stima in 5 miliardi di dollari i costi della ricostruzione. A Bucha, alle porte di Kiev, è di 37 morti e 42 feriti il bilancio del raid russo su un magazzino. Zelensky conteneva munizioni ma non doveva, era troppo vicino alle case. Intanto allarme degli 007 ucraini e polacchi, Putin prepara un'escalation in autunno anche con provocazioni alla NATO. Fermata per omicidio volontario la figlia della 75enne trovata ieri carbonizzata in casa a Gragnano nel Napoletano. La presunta responsabile sarebbe affetta da problemi psichici, avrebbe tentato di incendiare la casa tagliando un tubo del gas. A Cremona prosegue la conta dei danni dopo la violenta tromba d'aria di ieri, 10 le chiese danneggiate tra cui il Duomo che ha perso una delle guglie, oltre 10.000 le auto colpite da grandine e detriti, 43 persone al pronto soccorso, alcune con fratture, il sindaco siamo sgomenti. Serie A, oggi alle 18.30 Sassuolo-Torino, Fiorentina-Frosinone e Monza-Udinese, alle 20.45 poi Juventus-Parma. In Champions annunciati i primi match, l'8 settembre Real Madrid-Inter, il 9 Napoli-Arsenal, il 10 invece Fenerbahce-Roma e Como-Lipsia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 coda di un chilometro tra Santa Maria Capua Vetere e Capua per traffico congestionato in direzione Milano. Sempre per traffico sulla A14 in colonnamenti a tratti tra Cesena Nord e Castel San Pietro verso Bologna. Ancora per traffico 10 chilometri di coda sulla A23 alla barriera di Ugovizza verso

confine di Stato. Infine, sulla statale 16 Adriatica, rallentamenti per lavori all'incrocio di Milano Marittima verso Padova. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

nel mondo cambiano un sacco di cose, ma la musica di Radio Monte Carlo, quella rimane e si fa sentire sempre. Buongiorno amici, 7 minuti dopo le 15. È bello tornare a casa. Allora, io mancavo da un po' più di 3 settimane, nel senso che il 31 di luglio abbiamo finito con la nostra trasmissione, ho preso un po' di vacanza. È stata un'estate, devo dirvi la verità, molto particolare. Infatti io oggi sono arrivata carica di notizie, parleremo di musica, lo sport, tante curiosità, però ho anche una voglia incredibile di riaggiornarmi su di voi, perché insomma è un po' di tempo che non ci sentiamo, quindi se vi va potremo cominciare a riconnetterci nella maniera più semplice possibile. Io vi chiedo: come state? Siete felici che nel 2026 è ancora una bella parola? E magari cominciamo un po' a riappropriarci di tutti i nostri spazi. Bello tornare in diretta su Radio Monte Carlo. Io sono Laura Ghislandi, davanti a me Giulio Corbelli. Come stai? Stai bene? Tu sei felice? Sì, abbastanza. Siamo un po' in salita tutti quanti, poi vabbè, l'estate non è ancora finita, quindi teniamo botta per favore, rimaniamo sul pezzo. Io sono Laura Ghislandi, ringrazio Erina Martelli, ringrazio anche Brian Adams che ha aperto queste 4 ore che passeremo insieme con la sua Heaven. Benvenuti a bordo, ripartiamo così.

Chissà i nostri programmatori in questi giorni che sentimenti hanno dentro di loro, perché un angelo disteso al sole, Eros Ramazzotti. Siamo partiti prima con Heaven di Bryan Adams. C'è un filone di spiritualità in radio che ad agosto mica male, devo dire la verità. Allora, 15:15, buongiorno ancora a tutti, io sono Laura Ghislandi, Radio Monte Carlo. Grazie per l'amore che proprio mi state comunicando attraverso i vostri messaggi 342-4141-762. Noi ci sentiamo praticamente sempre, poi vi racconto dal primo di settembre partiamo con una nuova formazione la mattina, il programma ha cambiato nome, non voglio spoilerare troppo, la lascio lì, però comunque noi siamo qui, chiacchieriamo tutti i giorni, ascoltiamo della buona musica, vi considero, vi ho anche pensati quest'estate, ho pensato chissà i miei ascoltatori come stanno in giro per il mondo, quindi grazie per tutti gli aggiornamenti, saluto Mimmo che è in coda in Repubblica Ceca, che croccantezza Mimmo, cioè veramente siamo tutti con te, uno torna anche dalle vacanze, poi in questi giorni sabato e domenica di rientro cercherò di essere il tappetino perfetto perché so che ci sarà un pochino da sudare. Intanto però Lisa Stansfield con Change. If-

0: Che bomba! Io questi salti temporali negli anni 90 che mi fanno risalire sempre un'adolescenza lì che è ancora ferma, ben presente sicuramente nella mia vita, è proprio un piacere. Lisa Stansfield con Change 15:20. Siamo in diretta su Radio Monte Carlo. Buongiorno ancora a tutti. Ma quanti messaggi, siete veramente sparsi ovunque. 342-41-41-762. Fra un po' vi comincio a raccontare un po' di cosine.
1: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi bruschetta di Altamura da 250 grammi a 3,19 euro e formaggio alla greca da 250 grammi a 1,95 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
4: Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
7: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
8: Arredissima.
9: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
12: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.

Villa Bounty, Living It Up, 15:28 in diretta su Radio Monte Carlo. Lui è figlio sicuramente di quella generazione di autori dell'easy listening, l'avevano denominato così, livello secondo me assai elevato, anche se personalmente questa inclusione a me pare comunque poco adeguata, perché sono spesso sottovalutati, ma in grado comunque di comporre canzoni che a me fanno proprio l'effetto di quelli che ti arrivano al cuore. Allora, ho passato un'estate abbastanza riflessiva, vi devo dire la verità. Io spesso durante l'anno non ho neanche il tempo di andare a leggere troppe cose sui social, invece quest'estate ci ho buttato un occhio un po' più particolare. Poi noi la mattina affrontiamo spesso gli argomenti legati all'adolescenza e ai social nel periodo attuale, e ho letto tantissimi articoli, uno specialmente del New York Times, dove in America sta succedendo il delirio con i social e con Zuckerberg, che vabbè, non lo stiamo neanche ad analizzare perché altrimenti ci metteremo ore. Però mi sono fatta una domanda: oramai questi adolescenti sono talmente inflazionati che si parte sempre con il forcone in mano, ma noi siamo veramente sicuri che sia la parte adolescenziale il problema? Perché invece io quest'estate sui social le cose un po' più pesanti, un po' più anche maleducate e cafone, le ho lette dalla mia generazione, quindi dai 40 ai 50 ai 60, e mi sono fatta comunque un po' di domande, perché ora l'adolescenza l'abbiamo passata tutti, siamo stati magari un po' stupidi tutti, però questa crociata ancora non l'ho proprio capita. Intanto custo però.

si fa cantare bene d'estate comunque. Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola, 15:37 in diretta su Radio Monte Carlo. Allora, parlavamo prima di adolescenti, adulti, atteggiamenti sui social. Patti mi scrive: buon pomeriggio, sono educatrice di bambini e adolescenti da 25 anni. Gli adolescenti seguono l'esempio degli adulti pensando che se lo fanno loro anche i giovani possono. Molto spesso i genitori sono responsabili del comportamento sui social dei propri figli. Sono d'accordo, non è una crociata contro i genitori, ovviamente. Io in questo caso sono stata molto fortunata anche come figure maschili, cioè mio padre e mio fratello sono delle persone molto integre, quindi nella vita non sono mai andata a ricercare figure a me troppo, insomma, troppo distanti. Però è un argomento che secondo me ci porteremo avanti ancora per parecchi anni. Jamiroquai.

0: Vabbè, in questo momento sto provando una profonda mancanza per un singolo nuovo di Jamiroquai. All Right, l'abbiamo ascoltato molto volentieri qui in diretta su Radio Monte Carlo.
1: Inizia la tua giornata con Radio Monte Carlo Breaking News, con la redazione di TGCOM 24. I principali fatti dell'ultima ora, le prime pagine dei quotidiani, gli aggiornamenti meteo e autotraffic. 120 minuti di informazione e di grande musica. Breaking News, dal 1 settembre dalle 5 alle 7, solo su Radio Monte Carlo.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, bagno doccia Dove varie fragranze da 700 ml a 2,29€. Scopri di più su Conad.it.
6: Troni fino al 16 settembre, acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
8: Vanessa Incontrada.
9: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
8: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, dal 2 settembre prima serata, Canale 5.
10: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
11: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.

Certo che entrare proprio dopo la voce di Sade non è che sia una cosa semplicissima. Paradise 15:47 in diretta su Radio Monte Carlo. Mentre ascoltavo Sade, stavo leggendo il messaggio di questo ascoltatore, purtroppo non è firmato, che mi dice: resto strabiliato dalla musica così soft perché io a 63 anni vado ancora in discoteca, fratello. Ma sei veramente una persona meravigliosa, è giusto, la vita va affrontata così. Quando c'è il momento soft si prende il momento soft, e quando invece arriva il momento che spinge di più è giusto anche spingere a prescindere dall'età. Mando un bacio a Mauro dal Lago Maggiore che sta venendo a Milano per lavoro, ci sono Lello e Nicoletta da Sondrio, Marica che mi ha mandato un'immagine meravigliosa di quando siamo stati a Perugia, quindi ci sono un bel po' di emozioni che tornano su, ed è bello anche questo, la diretta. Io l'amo, non potrei vivere. Infatti in questo mesetto non è che la mattina, quando alle 5, perché comunque ce l'ho oramai quell'orario nel corpo e nel mio sistema, alle 5, 5 e mezza cominciavo ad aprire gli occhi, già incredibilmente stupita dal fatto che non fossero le 4 e un quarto, ma comunque siete sempre stati nel mio cuore. Arriva Lewis Capaldi con Before You Go.

Questo urletto alla fine mi ha sempre fatto impazzire. John Mayer, New Light, 15.55 in diretta su Radio Monte Carlo. Devo fare per forza un saluto ad Alvaro, che è di Perugia, però in questo momento si sta rosolando a Juan Dolio, in Repubblica Dominicana, mentre sta facendo colazione con uovo, avocado e acqua di cocco, che dire. Grazie, qui a Milano fa un caldo oggi. Comunque c'è tantissima gente in macchina, tra l'altro. Non mi sono ancora arrivate troppe notizie di traffico, però magari se dalle vostre parti c'è, datemi un aggiornamento, così poi io lo riporto anche ai nostri ascoltatori. Fra poco vi racconto una notizia, perché io l'ho trovato alla fine, l'ho trovato il distributore di benzina che ha i prezzi più bassi di tutti ed è in Italia. Intanto gli Scancanensi, You'll Follow Me Down. Survive.

0: Ti capisco, cara, non ti preoccupare. Scanca Nancy con You'll Follow Me Down. Ci sono proprio quei momenti di struggenti interni che poi fanno venire fuori però delle canzoni che ci ascoltiamo per anni. Allora, chiudiamo così la nostra prima ora insieme. Adesso arrivano tutte le breaking news di TGCOM 24 e poi torno io a fra poco.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 16.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, breaking news.
3: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Serviranno almeno 5 miliardi di dollari per la ricostruzione in Nepal e Tibet dopo la maxi ondata di fango. Il bilancio sale a 675 morti, oltre 3.700 dispersi, tra cui 3 italiani. Intanto, rientrati nel nostro paese i 2 turisti bresciani rimasti bloccati in zona nei primi giorni. A Bucha, alle porte di Kiev, 37 morti per un raid russo su un magazzino. Zelensky conteneva munizioni e droni, ma non doveva. Era troppo vicino alle case. Intanto il Belgio ribadisce la sua posizione sull'uso degli asset russi congelati. Non cambiamo idea, i rischi sono molti e restano sul tavolo. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi accusa membri dell'amministrazione Trump usano media creduloni per manipolare i prezzi energetici a proprio vantaggio personale. Poi affonda, tengono il presidente impantanato in una guerra che sta perdendo. Sarebbe in coma Alessandro Di Battista, ricoverato da ieri all'ospedale di Santa Clara a Cuba. L'ex parlamentare 5 Stelle, impegnato in un reportage per il Fatto Quotidiano, è in condizioni molto gravi. Avrebbe accusato un forte mal di testa, Tajani in contatto con l'ambasciata. A Gragnano, nel napoletano, fermata per omicidio la figlia di una 75enne trovata ieri carbonizzata in casa. Secondo chi indaga, la presunta responsabile voleva incendiare l'abitazione e avrebbe tagliato un tubo del gas. La donna sarebbe verosimilmente affetta da problemi psichici. Il PM racconta, ha osservato la madre mentre bruciava. Serie A, oggi alle 18.30 in campo Sassuolo-Torino, Fiorentina-Frosinone e Monza-Udinese. Alle 20.45 sarà poi il turno di Juventus-Parma. In Champions annunciati i primi match delle italiane: l'8 settembre Real Madrid-Inter, il 9 Napoli-Arsenal, il 10 invece Fenerbahce-Roma e Como-Lipsia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
2: Filippo Firli, Laura Ghislandi, Marco Porticelli, Maggie Charlton, Andro Mercù sono solo alcune delle grandi voci di Radio Monte Carlo, pronte a condividere insieme a te nuove emozioni. Dal 1 settembre ritroverai i tuoi programmi preferiti e la musica di gran classe della radio italiana del Principato di Monaco. Dal 1 settembre ti aspettiamo per un nuovo, straordinario viaggio da vivere insieme a Radio Monte Carlo.

This is Not America, David Bowie, Pat Metheny ad aprire la nostra seconda ora insieme qui in diretta su Radio Monte Carlo, 5 minuti dopo le 16. Buongiorno ancora a tutti, io sono Laura Ghislandi, vi terrò compagnia fino alle 17 perché noi in estate non ci lesiniamo per nulla, poi è bello stare qui e leggere i vostri messaggi al 342-4141-762, ascoltare un po' di musica. Grazie anche per... abbiamo parlato prima del traffico, ci sono Sabrina e Gianfranco che stanno tornando a casa a Biella, ahimè aggiungo, dopo le vacanze, sono sull'A14. Molto traffico, molti rallentamenti fra Faenza e Bologna. Invece MB, Milmar e Ciccio sembrano quelle barzellette, c'erano tre amici in macchina, loro sono tra Roma e Napoli, traffico normale, 36 gradi costanti sulla 1 con cielo coperto, quindi ci hanno dato anche giustamente un po' di meteo. Ma a proposito, tutti voi che siete in macchina come me, che magari ce l'avete un po' con le accise che proprio non paghiamo da anni, è una cosa che mi è rimasta qui da sempre, anche la mattina di solito nel programma delle news io lo sottolineo sempre, vi prendo per mano, vi porto nel comune di Valle Castellana, che è abbarbicato tra i boschi dei monti della Laga, 500 anime il paese, dove dal 30 aprile del 2022 hanno varato un distributore di benzina low cost. Ieri, quindi 28 agosto 2026, il display segnava benzina a 1,82 euro e diesel a 1,94 euro. Che già vabbè, sono numeri non di poco conto, però in questo periodo onestamente io ne approfitterei volentieri, e infatti stanno cominciando ad arrivare anche dai paesi vicini e si formano code e code in questo paesino di 500 abitanti. Semmai, se siete da quelle parti, fatemelo sapere. Senna e Spyro ora, ma ti

Certo che le produzioni americane su questo tipo di pop sono veramente ineguagliabili, questo lo dobbiamo dire. Io sono super fan della musica italiana, ma come si muovono loro sotto certe sonorità, c'è da imparare parecchio. Allora, John Legend, Blood Pop e Good Night, una canzone che parla del momento in cui incontri la persona che molto probabilmente sposerai. E mi sono concentrata su questa cosa perché è un momento in realtà, poi l'innamoramento insomma arriva dopo, ma quel momento lì, quando incroci i due occhi o vedi quel viso o quella persona e ti rendi conto che ti piace, lì è un secondo, ti svolta completamente la giornata, la serata, il mese, la settimana. Cioè se 5 secondi prima avevi un problema, quello è come se, non lo so, scomparisse all'improvviso. E questo mi dà sempre la possibilità di farmi delle domande su il tipo di emozioni. Io poi ho fatto uno studio abbastanza particolare, le emozioni dentro il corpo e nel cervello, perché ricordiamoci che le emozioni poi si fermano nel corpo, durano 90 secondi. Tutto quello che arriva dopo poi sono le nostre costruzioni in base all'esperienza, ma quel momento lì dove ti dimentichi persino il tuo nome è una cosa che onestamente è sempre bella da provare. Bisognerebbe poi trovare il modo di mantenerla, no? Adesso non entriamo nei discorsi scontati sull'amore, su come si può andare d'accordo o meno. Ci fermiamo solo al qui e ora, quel momentino lì che proprio rappresenta forse anche la nostra vera essenza. Chi lo sa, 16:15 in diretta su Radio Monte Carlo, parlavamo prima della bellezza della musica italiana. E guarda qui, Battiato la cura. Ti protegge.

0: Me lo siete presi il tempo per assaporarla questa canzone, perché è vero che parla di cura, è vero che parla di amore. Franco Battiato poi è un maestro sicuramente illuminato, e uso questa parola apposta perché era di certo molto più avanti del suo tempo. E ricordiamoci che la cura può essere anche verso se stessi. A fra poco.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
3: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
7: Perché?
3: Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
8: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta. Con

0: A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da me conviene.it Finance. Iscrizione OMM94.
1: Il racconto di È sempre carta bianca continua, ma con una novità. Non saremo più in onda il martedì, ma il mercoledì, con tanti ospiti, opinioni diverse, con i nostri servizi. Sempre alle 21.30. Vi aspetto.
2: Bianca Berlinguer conduce È sempre carta bianca, la nuova edizione. Da mercoledì 2 settembre, 21.30, Rete 4.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

Eccolo qui, il mio momento karaoke in diretta su Radio Monte Carlo, gli Abba, The Winner Takes It All, 16:27. Io lo sapevo, perché poi la musica, quando si lega a particolari ricordi o a situazioni che ci sono successe, ci fa ricicciare fuori dei ricordi. Lo dico perché è successo a me, ma è successo anche a Marco da Siena, che dice: questa canzone strappalacrime degli Abba mi ricorda il dopo pranzo a casa della mia ex fidanzata nel 2017, perché lei cantò questa canzone tutta sola con un inglese perfetto. Io ero lì mentre la guardavo con la pelle d'oca e adesso sento un po' di nostalgia. C'era anche una canzone, Nostalgia, Nostalgia Canaglia. Credo che questa battaglia l'essere umano se la debba portare avanti, perché è un sentimento, va accettato, almeno io ho fatto così. Nella mia vita a un certo punto ho accettato il fatto che arrivino dei momenti di malinconia. Io non uso mai, non dico mai sono malinconica, specifico sempre sono in un momento un po' malinconico, quindi delego la responsabilità direttamente a questo sentimento. Ti capisco, non ti posso neanche dire reagisci, no, perché come ho detto prima sono una che le cose se le vive, questo vale per la felicità, la tristezza, la rabbia, insomma io lascio passare, mi lascio attraversare e poi in caso vedo come va. Ho i miei metodi, poi magari se vuoi ne parliamo, ma anche no, lasciamola così nell'aria. Intanto James Blunt.

0: uscita questa canzone nel 95, credo di aver passato tutto l'anno, proprio ogni stagione a cantarla, me la sono autodedicata in ogni maniera. Raff, sei la più bella del mondo, 16:40 in diretta su Radio Monte Carlo, mando un bacio a Stefano, saluto Marco il poliziotto delle 6:30 di mattina, sappi che il 1° di settembre ti riaspetto al varco, eh? Poi in questi giorni, come vi ho detto, parleremo anche insomma di breaking news che dal 1° settembre vi farà compagnia dalle 5 alle 7 di mattina. Volevo fare un altro saluto a Cristina, ti ho immaginata mentre avevo Raffi in sottofondo, perché è imboscata sotto l'ombrellone e non ha il coraggio di spostarsi. Bella, fai bene.
1: Finestre vecchie, ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
2: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
3: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
4: Dietro ogni caso di cronaca irrisolto c'è una storia che aspetta di essere raccontata, una verità che deve essere svelata, e noi andremo a cercarla e ve la racconteremo.
5: Milo Infante conduce il nuovo programma Verità Nascoste, da martedì 1 settembre, 21:30, Rete 4.
6: Hai mai provato i veri nudini, realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
7: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
9: Perché se non Deghi, non ci credi.

Cristina quando scrive la musica è il cinema della nostra vita quanto a poesia. Whitney Houston, George Michael, If I Told You That, 16:47 in questo preciso istante in diretta su Radio Monte Carlo. Allora, io ho analizzato un po' il sentiment che veniva fuori dai vostri messaggi, ora non ce l'abbiano come quelli che ancora non sono andati in vacanza, poi mi occuperò anche di voi perché qui siamo insomma ben bilanciati, ma non è che siete proprio contentissimi di tornare dalle ferie e vi capisco. Quest'estate ho letto una serie di modi di dire che noi abbiamo oggi nel 2026, ma che nel Medioevo potevano suonare in maniera un po' diversa. Per esempio, nel Medioevo non si diceva non ho voglia di tornare al lavoro, ma loro usavano una frase molto più pacata e carina: più lieve mi sarebbe l'esilio che varcar di nuovo quella soglia, che rende comunque l'idea. Oppure invece che dire con la testa sono ancora in vacanza, loro serenamente dicevano le mie membra non sono ancora tornate e l'anima indugia ancora dove il mare è a braccetto con il cielo. No, ma ditemi voi dove sono finite. Adesso poi ne ho una sequenza incredibile, ve le posso elencare tutte così per un rientro un po' diverso. Olivia Dina adesso.

una strada di notte, tu con la tua macchina da solo, con i tuoi pensieri. A me questa canzone fa venire fuori quella roba lì. Invece comunque è pomeriggio, 16:55, siamo in diretta su Radio Monte Carlo Duran Duran con Ordinary World. Allora, per la serie ogni mondo è paese, in questo caso dal Medioevo ad oggi non siamo cambiati minimamente, non abbiamo una base un po' tipo circo, no, perché sarebbe perfetta. Allora, nel Medioevo ovviamente non si poteva dire ho aperto la mail e me ne sono già pentita, ma loro sceglievano una frase diversa e dicevano sciolsi il sigillo delle missive e con esso ogni speranza di quiete. Ma voi ditemi se l'italiano non è una lingua meravigliosa. Poi alcune parole sono cadute un po' in disuso, però leggerle è incredibile. Per esempio, invece che dire non ricordo più come si lavora, loro dicevano lunga fu l'assenza che persino l'arte del mio mestiere mi è divenuta straniera. Cioè, non so, vabbè, vorrei tornare insieme a tutti voi un po' a vedere come funziona nel Medioevo. Se potessi esprimere un desiderio, io tornerei indietro anche solo a respirare l'aria prima.

0: Sentiamo Profumo di anni 80? Mi sembra di sì. Toto con Pamela a chiudere la seconda ora insieme. Allora, nell'88 un po' di miei amici facevano già i DJ e mi raccontano storie incredibili, sempre quando ovviamente un DJ si va e si chiede una canzone, quantomeno ci si prova. In questo caso era tutto un Pamela meraviglioso. Adesso ci sono le breaking news di TGCOM24, noi torniamo fra poco.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 17.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, breaking news.
3: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Sarà presto trasferito in ambulanza a Lavana Alessandro Di Battista, ex parlamentare 5 Stelle, ricoverato da ieri all'ospedale di Santa Clara a Cuba. Era impegnato in un reportage per il Fatto Quotidiano quando avrebbe accusato un forte mal di testa. Sarebbe in coma, in condizioni molto gravi. Sono 37 i morti nel raid russo che ha centrato un magazzino militare a Bucha, alle porte di Kiev. Zelensky ammette: era troppo vicino alle case per contenere esplosivi. Intanto è allarme per una possibile escalation regionale da parte di Putin, che oggi ha incontrato l'omologo bielorusso Lukashenko. In Nepal e Tibet serviranno almeno 5 miliardi di dollari per la ricostruzione dopo la maxi ondata di fango. Il bilancio sale a 675 morti, oltre 3.700 i dispersi. Tra questi tre connazionali, Laura Foligure, Marco Ratto, e la coppia italo-svizzera Luca Baracchini e Patrizia Marziale. La Premier Meloni segue da vicino la situazione a Cremona, dove ieri una violenta tromba d'aria ha causato ingenti danni a 10 chiese e oltre 10.000 auto. Caduta anche una delle guglie del Duomo, 43 le persone finite al pronto soccorso, anche con fratture al femore. Il sindaco: siamo sgomenti. Avrebbe osservato la madre prendere fuoco senza alcuna reazione la donna arrestata oggi per l'omicidio di una 75enne a Gragnano, nel Napoletano. L'intenzione della responsabile, che avrebbe problemi psichici, sembra fosse incendiare la casa. Per farlo avrebbe tagliato un tubo del gas. Serie A oggi per la seconda giornata di campionato, alle 18.30 in campo Sassuolo Torino, Fiorentina Frosinone e Monza Udinese. Alle 20.45 sarà poi il turno di Juventus Parma. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, gelato barattolino Samontana a gusti vari da 500 grammi a 2,49 euro. Scopri di più su conad.it.

0: sì. A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da meconviene.it Finance. Iscrizione OMM 94.
1: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.

dicono che quando si comincia a suonare per strada, poi la strada, quella sensazione lì ti rimanga dentro. E devo dire che Tracy Chapman, che abbiamo appena ascoltato con Baby Can I Hold You, è una cosa che non ha mai nascosto. Lei poi ha sempre tenuto molto sotto una cupola privata tutto quello che riguardava il suo essere, non ha mai concesso troppe interviste, ha sempre parlato attraverso la musica, e devo dire che a distanza di anni questa cosa mi è sempre piaciuta moltissimo. 7 minuti dopo le 17, buongiorno, io sono Laura Ghislandi, questa è Radio Monte Carlo. Certo che mi verrebbe anche voglia di chiamare uno per uno i nostri programmatori musicali, perché noto che c'è un amore che gira costante in queste ore. Ho dato un'occhiata alla scaletta, andremo avanti così anche per le prossime due. In tutto questo ovviamente abbiamo un bel po' di notizie. Ringrazio sempre la nostra redazione che ad agosto ha fatto un lavoro meraviglioso, non si sono fermati mai, anche i nostri registi, guardalo lì davanti a me, che meraviglia, guarda, è veramente un piacere potervi fare compagnia. L'italiano si è un po' grovigliato in questo pomeriggio, e dai, ancora un po' di musica. Bruno Mars, On My Soul.

Vabbè, un bel pianoforte alla fine così in coda ci sta bene. Cesare Cremonini, Marmellata 25, 17:15 in diretta su Radio Monte Carlo. Nel frattempo io vi sto leggendo al 342-4141-762, quindi sono aggiornata su quello che state facendo voi. Ho via un po' di notizie, mi ha scritto un ascoltatore che di solito ci scrive la mattina, che è appassionato di ciclismo come me, mi sono giustamente ricordata che mentre sono in onda c'è anche la Vuelta. Pochi secondi fa si è ritirato Pogacar, che è entrato in ambulanza, è stato un colpo di scena clamoroso per questa Vuelta d'Espagna e anche per il mondiale con diciamo questo sloveno che è abbastanza sofferente. A causare la caduta è stato proprio lui, che all'improvviso è sbandato verso destra, finendo poi contro dei compagni e causando poi la caduta di gruppo. Quante cose saltano fuori in questo pomeriggio, il 29 di agosto. Ho una notizia sotto mano, io adesso prima ci ascoltiamo Eric Clapton, poi iniziamo a parlarne perché siamo nell'emisfero maschile. Non è che l'articolo è basato su di voi, a quanto pare parecchi uomini prenderebbero in considerazione l'idea di sposare un robot fatto con l'intelligenza artificiale, che già leggere un titolo del genere mi fa un po', però voglio dire, in amore tutto è concesso, vediamo un po' questo mondo dove andrà a finire. L'ho annunciato poco fa, è arrivato il momento proprio di ascoltarlo. My Father's Eyes, Eric Clapton.

0: Ovunque voi siate, qualsiasi cosa stiate facendo, fatevi accompagnare anche solo per un secondo dalla musica, che fa sempre bene. Eric Clapton, My Father's Eyes, 17:21 in diretta su Radio Monte Carlo. Torno subito dopo Jackson Browne.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
3: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti. La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
4: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
3: Iper La Grande I dal 19 al 30 agosto schiera l'operazione Imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Acqua Levissima minerale, naturale o frizzante da 1,5 litri per 6 a 1,79 euro. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli Imbattibili fanno la differenza e vincono!
5: Iper La Grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
6: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
7: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

Beh, gli anni 70 hanno ancora tanto da insegnare. Jackson Browne con Stay Just a Little Bit Longer. Scusate me ogni tanto perché è giustamente il ritornello fa così e quindi il mio cervello ogni tanto deve proseguire questa cosa. Allora, 17:26 in diretta su Radio Monte Carlo. Buongiorno ancora a tutti, io sono Laura Ghislandi. Uomini all'ascolto, mi rivolgo direttamente a voi perché hanno fatto questo sondaggio, quelli di Eva AI, dove si evince che l'80% degli uomini prenderebbe in considerazione un matrimonio con un robot di intelligenza artificiale se fosse legale, e l'83% invece crede di poter sviluppare un legame emotivo e profondo con un partner virtuale. Ma il dato più inquietante per quel che mi riguarda di tutta la faccenda è che il 75% accetterebbe di fare una replica dell'ex fidanzata. Allora, qua c'è un attimo da mettersi d'accordo. Intanto vorrei capire su chi hanno fatto il sondaggio, perché secondo me in Italia siamo messi un po' meglio. Però non voglio giudicare, ma io faccio ancora molta fatica al pensare di legarsi così tanto ad un essere che non appartiene all'essere umano. È vero anche che però nel mondo c'è tanta voglia di amore e piuttosto che passare una vita da solo, certo ti crei la fidanzata, che è un po' la cosa che abbiamo sempre visto nei film e mi ha sempre comunque inquietato, ti crei una fidanzata come la vuoi tu o un fidanzato, allarghiamola anche a noi donne, però mi rimane sempre un po' lì. Non lo so, ci devo pensare ancora una decina, 10, 20 anni, poi magari vi faccio anche sapere. Intanto Amy Winehouse.

Quanto mi piace Max Gazzè, lui, la sua poesia, la sua musica, tutto quanto. Intermezzo bianco, 17:34, in diretta su Radio Monte Carlo. Abbiamo parlato poco fa di amore tra essere umano e intelligenza artificiale. Qualcuno mi ha ricordato un film meraviglioso di Alberto Sordi con Katherine Spack e Edwidge Fenech, che è Io e Caterina, che probabilmente andrò a riguardarmi questa sera, quindi grazie per il servizio. Arrivano gli Eurythmics intanto, It's All Right.

0: Io ancora mi ricordo il video di questa canzone, era il 1985, Eurythmics, non l'ho seguito in diretta e l'ho recuperato poi dopo un po' di anni, Eurythmics, It's Alright, Baby's Coming Back, 17.38 in diretta su Radio Monte Carlo, torno fra pochissimo, state lì.
1: RMC Marine è la web radio dedicata agli amanti del mare e della navigazione.
2: Ogni giorno informazioni utili per tutti i naviganti, il bollettino del mare, le segnalazioni della guardia costiera e l'agenda dedicata alla nautica. E naturalmente il meglio della musica soul, lounge e chill out.
1: Ascolta RMC Marine sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
3: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. E in più ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
4: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
5: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

Miss Me Blind direttamente dal 1983 in diretta su Radio Monte Carlo, una band pazzesca. Io avrei voluto essere un adolescente in quel periodo in America e riuscire, insomma, a seguire un po' tutto quel filone che loro hanno creato. A parte che questi signori sono stati il primo gruppo dopo i Beatles a piazzare 4 singoli nella top 10 americana con il primo album di debutto, che voglio dire, senza ansia peraltro, però insomma, Kissing to be Clever è ancora oggi uno degli album più belli, secondo me, lasciatemelo dire, dei Culture Club. Poi c'era tutta l'avventura, voi non so se magari siate abbastanza aggiornati anche sulle loro faccende amorose, ma c'era tutta questa relazione segreta fra, e anche abbastanza tumultuosa direi, fra Boy George e invece il batterista John Moss, che purtroppo per lui, perché ispirò comunque gran parte delle loro canzoni di successo, fra cui Do You Really Want to Hurt Me, so, quindi magari il loro rapporto non è che fosse sempre rose e fiori. Ma proprio recentemente sui social, che poi servono anche a questo, ho rivisto delle immagini della loro intervista fatta su Canale 5 dal grandissimo Mike Buongiorno, che passava tra l'altro dall'italiano all'inglese con una facilità che ancora oggi veramente io mi chiedo come fosse possibile. Che bei tempi, amici miei. Allora, ve l'ho detto che siamo in diretta su Radio Monte Carlo? Sì? Bene, allora adesso beccatevi Harry Styles, ultimo singolo, Dance No More.

Beh, extreme more than words. 17:52 in diretta su Radio Monte Carlo. Mentre ascoltavo questa canzone stavo pensando, ma c'è qualcuno che potendolo fare in questo momento magari si è dato un bacio di quelli belli lunghi? No, perché la musica serve anche d'accompagnamento in questi casi. Un po' di anni fa c'è stato un periodo in radio in cui ho cominciato ad arrivare un sacco di messaggi dove genitori molto felici di aver appena avuto un figlio ci hanno comunicato che quel figlio era stato, insomma, messo in cantiere proprio mentre ascoltavano Radio Monte Carlo, che è una roba, cioè, non dateci questa responsabilità, perché insomma sono momenti abbastanza concitati. Gabriel, When a Woman.

0: poi avremo la nostra ultima ora insieme, state qui.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 18.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buonasera da Umberto Cascone. Rientrati dal Nepal i due bresciani rimasti bloccati nei primi giorni dopo la maxi ondata di fango. Il bilancio sui versanti nepalese e tibetano è di 675 vittime, oltre 3.000 dispersi. Tra questi anche l'orafo ligure Marco Ratto e la coppia italo-svizzera Luca Baracchini e Patrizia Marziale. Il deposito colpito alle porte di Kiev conteneva esplosivi e droni dell'esercito, ma non avrebbe dovuto, era troppo vicino alle case. Così Zelensky, dopo il raid che ha causato 37 morti. Intanto il Belgio ribadisce il suo no all'uso degli asset russi congelati, i rischi restano alti. L'ambasciatrice italiana a Cuba è all'ospedale di Santa Clara, dove da ieri è ricoverato in condizioni molto gravi Alessandro Di Battista. L'ex 5 Stelle sarà trasferito in ambulanza a L'Avana nelle prossime ore, sarebbe in coma dopo aver accusato un forte mal di testa e altri sintomi. La Lombardia chiede lo stato di emergenza dopo l'ondata di maltempo delle ultime ore. La premier Meloni intanto segue con attenzione la situazione a Cremona, colpita ieri da una violenta tromba d'aria. Danni ingenti a 10.000 auto e una decina di chiese, 43 persone al pronto soccorso. È morto a Modena a 92 anni Franco Fontana, tra i più importanti fotografi italiani del secondo Novecento. Era considerato un maestro della fotografia d'avanguardia, pioniere nell'uso del colore. Le sue opere sono esposte in oltre 50 musei in giro per il mondo. Sport MotoGP. Nella gara sprint ad Aragon vince Marc Marquez, secondo il fratello Alex Bezzecchi terzo. Calcio, oggi per la Serie A in campo Sassuolo-Torino, Fiorentina-Frosinone, Monza-Udinese e Juventus-Parma. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Radio Monte Carlo, meteo.
4: Una buona serata ad Andrea Giuliaccia e agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Nella giornata di domani tornerà a splendere il sole in gran parte d'Italia, quindi prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso, qualche nuvola in più solo sui rilievi della penisola, la possibilità anche di qualche breve temporale pomeridiano sulle Alpi orientali. Per quello che riguarda le temperature, massime sempre decisamente elevate, soprattutto al sud e nelle isole dove sono attesi nuovi picchi di 40 gradi e oltre. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco. Ebbene, qui domani splenderà il sole con una temperatura massima intorno a 26-27 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 coda per un incidente tra Milano Sud e il bivio per la tangenziale ovest in direzione del capoluogo lombardo. Sempre in autosole, questa volta verso Napoli, 2 km di incolonnamenti per lavori tra Firenze Nord e Scandicci. Per traffico intenso, code a tratti sulla A14 tra Forlì e il bivio per la A1 in direzione Bologna. Infine, sulla statale 101 Salentina di Gallipoli è chiuso per un incendio il tratto tra Equile e Copertino. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

Ebbene sì, siamo tutti d'accordo che lasciare andare una persona non sia cosa semplice. Tina Turner, I Don't Wanna Lose You. 7 minuti dopo le 18, buongiorno, benvenuti, ben rimasti, bentornati, buon tutto in diretta su Radio Monte Carlo. Io sono Laura Ghislandi, qui a presidiare il fortino ancora per un'oretta. Certo che essere in onda 4 ore così di pomeriggio non è male, cioè, ho proprio visto anche l'evoluzione dei messaggi. Ripetiamo il numero 342-4141-762, e mi state tenendo veramente aggiornata sulla vostra condizione, alcuni, allora, l'ho detto all'inizio. So che non tutti siete andati in vacanza, quindi ora non è che possiamo star qui a gigioneggiare tutto il tempo senza pensare anche a voi. Sappiate che questa radio ha scelto anche, insomma, di continuare con il palinsesto estivo proprio per continuare a tenervi compagnia. Come dicevamo prima, qualsiasi cosa stiate facendo, anche qualsiasi mood che magari avete in questo momento, una cosa certa, almeno un pilastro della vita, possiamo esserlo. Noi abbiamo scelto di portare, insomma, questa responsabilità e lo facciamo sempre con molto entusiasmo, e vi ringrazio perché con altrettanto entusiasmo mi state facendo una compagnia infinita. Arriva Bungaro con Brisa Morena.

Un Robbie Williams dannata. Questa canzone porta così una data, il 2000, tondi tondi, sono passati solo 26 anni. Supreme 18:15 in diretta su Radio Monte Carlo. Ho letto un po' di cose su Robbie Williams quest'estate, a parte che ha passato giugno-luglio a fare un po' di concerti in giro per il mondo, ma sta avendo qualche problemino. Lui, che è sempre stato uno che comunque i suoi panni li ha sempre lavati pubblicamente, ha raccontato tutta la sua faccenda con lo Zempic e a quanto pare sta avendo delle complicazioni, perché la vista, secondo lui, sta un po' tornando indietro. Quindi gli auguriamo comunque di uscire da questa situazione. Non voglio infilarmi nel discorso dello Zempic perché mi ci vorrebbero tre trasmissioni, però attenzione, mi raccomando, Michael Jackson, Will You Be There?

0: una canzone, potendolo fare, da passare, insomma, con le braccia allargate così per prendersela tutta, perché è veramente meravigliosa. Michael Jackson, Will You Be There, fra poco.
1: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
2: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
3: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
4: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
5: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
7: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
9: Perché se non Deghi, non ci credi.
10: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su Emperf.com.
11: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
13: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
12: Iper la grande I dal 19 al 30 agosto schiera l'operazione imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Latte UHT Polenghi a lunga conservazione parzialmente scremato da un litro a soli 69 centesimi. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
14: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
15: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2, insieme a 199 euro. Info in negozio online.

che bella scanzonata, eh? Sono andata anch'io al parco, dato che è sabato insieme ai Chicago, Saturday in the Park, 18:26 in diretta su Radio Monte Carlo, una band che a me piace particolarmente, tra l'altro giusto un paio di giorni fa, rileggendo varie interviste di Jimi Hendrix, lui parlava proprio di Chicago e del loro chitarrista fondatore Terry Keith, e l'ha definito il più grande chitarrista del mondo, come facciamo a non dargli ragione? Detto questo, amici miei, 18:27 in diretta su Radio Monte Carlo, ho scoperto che l'Università di Liverpool ha sviluppato un test per misurare il livello di psicopatia dei nostri amici felini, cioè dei nostri gatti. È un test molto divertente, ci serviva un test per capirlo, chi ha dei gatti lo sa e noi li amiamo proprio per quello. Hanno creato 46 domande per i padroni che vanno dal il mio gatto si siede in luoghi molto in alto, caccia spesso piccoli animali, non lo so, scorro a caso, ma ha bisogno, richiama attenzione quando ha bisogno di qualcosa, si distrae facilmente, insomma voi compilate tutto il questionario, già non ce n'è abbastanza per noi stessi, adesso lo faremo anche per gli animali, e loro poi insomma basandosi su 5 macro temi che sono l'audacia, la disinibizione, mi sono incantata, capita, cattiveria, oddio cattiveria non mi sembra proprio il caso, vabbè, ostilità agli animali e ostilità agli esseri umani, loro ti danno il profilo di quanto il tuo gatto può essere uno psicopatico. Che meraviglia, in questo mondo veramente ora io non mi stupisco più di tutto, anzi di una cosa sì, della musica, Martin Garrix insieme agli U2, Fireflies.

Ed è proprio così, di sole ed azzurro, Giorgia, in diretta su Radio Monte Carlo. Che meraviglia, io quando sento queste voci così pulite, così intense, così potenti, e uso volontariamente questo termine, ho la sensazione che mi si ripuliscano le orecchie e di conseguenza poi a scendere anche tutti gli altri organi, perché lei tra l'altro è di una pulizia ma proprio personale, non intendo pulizia, uno si lava o meno, ma una pulizia di pensiero, una pulizia di espressione anche di quello che si vuole dire, veramente una persona che io apprezzo tantissimo. Arrivano gli Starship adesso.

0: posso dire che mi sento di dare ragione agli Starship. Nothing gonna stop us now, cioè niente ci potrà fermare, e anzi lo prenderò come claim del rientro il primo di settembre e me lo scrivo proprio sopra la porta. Non è ego, perché c'è anche l'ego positivo che io onestamente chiamo amor proprio.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
5: Con Plenitud la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitud on the road ricarichi su tutta la rete Plenitud a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre confezione da 8 di yogurt Yomo intero gusti vari da 125 grammi a 2,29 euro. Scopri di più su Conad.it.

dire serenamente che Seal nel panorama musicale è forse uno degli artisti più sottovalutati fra tutti quanti, perché alla fine Future Love Paradise è la canzone con cui l'abbiamo ascoltato, che ha queste sonorità belle particolari, un po' soul, un po' funk, un po' R&B. Lui tra l'altro bravissimo a vestire anche invece i panni del pop, è molto bravo, un artista versatile, poi ha condotto la sua vita privata sempre in maniera molto privata, tant'è che ci sono davvero pochissime notizie che lo riguardano e fossero tutti così vabbè dai. Allora, stavo leggendo che quest'estate, in mezzo a tutto il marasma di trend che sono arrivati, ce n'è uno che mi ha colpito particolarmente, cioè andare in vacanza con i genitori. Molti ragazzi hanno scelto di, magari non tutta la vacanza, però di farne una parte anche con i genitori. Io non ho mai smesso, onestamente, li ho sempre raggiunti qui e là, perché ho comunque due genitori molto divertenti, proprio meravigliosi. Infatti sono la figlia, adesso potrei iniziare con la sviolinata incredibile, però tra tutte le cose che sono uscite dai social, devo dire che questa mi ha fatto dire: ah, ma vedi, guarda che forse ce la facciamo ad andare in una direzione che non è poi così contraria a quello che potrebbe essere. C'è ancora speranza, meno male. 18:48 Radio Monte Carlo, Teddy Swims.

Craig David All The Way, 18:54 in diretta su Radio Monte Carlo. Amici, posso dirvi che è veramente un piacere parlare di musica insieme a voi, alla faccia di chi ancora sostiene che le persone non abbiano un'educazione musicale. Sono d'accordo con Cristina, che dice: beh, io e i miei figli è una delle prime cose, cioè l'ascoltare la musica e cercare di assaporarla e di capire e comprendere quali sono le emozioni che magari riesce a stimolarti. L'ho fatto da subito con i suoi figli e infatti adesso che sono adolescenti hanno una grande cultura musicale. Stevie Winwood, Higher Love.

0: insieme a Stevie Winwood andiamo a chiudere le nostre 4 ore di oggi. È stato meraviglioso, un rientro veramente al fulmicotone, ma grazie per tutti i messaggi e l'affetto che proprio mi avete fatto arrivare. Sono molto contenta e spero di aver fatto la stessa cosa per voi. Domani torno però, sempre fra le 16 e le 19. Grazie Giulio Corbelli, io sono Laura Ghislandi, adesso invece vi lascio in compagnia del Saturday Music. Mua! Al bacio, proprio da ascoltare dall'inizio alla fine. E ci sono prima le news di TGCom 24, c'è il meteo e anche l'autotraffica. Domani, buonasera.
1: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli e sono certificati bio.

0: Mattarella telefona al sindaco di Cremona dopo la tromba d'aria che ieri ha scoperchiato decine di edifici e danneggiato oltre 10.000 auto. Ci ha fatti sentire meno soli, dice il primo cittadino. La Lombardia intanto ha chiesto lo stato di emergenza. Si sono detti molto sollevati i due turisti bresciani rientrati dal Nepal dopo essere rimasti bloccati dopo la maxi ondata di fango. Ancora dispersi, l'orafo ligure Marco Ratto e la coppia italo-svizzera Luca Baracchini e Patrizia Marziale. Il bilancio delle vittime confermate è salito a 675. A Campo Nogara, nel veneziano, i funerali di Tania Terrin, la 39enne uccisa dall'ex compagno Dino Keber, che poi si è suicidato. Il parroco accusa: la responsabilità è della politica, che a parole promuove iniziative antiviolenza ma poi dirotta i fondi agli armamenti. Morto a Modena Franco Fontana, tra i più importanti fotografi italiani del secondo Novecento, considerato maestro della fotografia d'avanguardia e pioniere nell'uso del colore, aveva 92 anni, firmò importanti pubblicità per Fiat, Versace e Kodak e collaborò con Vogue, Corriere e Times. Sport MotoGP ad Aragon, Marc Marquez vince la gara sprint davanti al fratello Alex, terzo Marco Bezzecchi. Ciclismo, Pogacar si ritira dalla Vuelta, è caduto ferendosi alla spalla ed è stato portato via in ambulanza. In Serie A in corso Sassuolo-Torino, Fiorentina-Frosinone e Monza-Udinese. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Monte Carlo, meteo.
2: Una buona serata da Andrea Giuliaccio e agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Nella giornata di domani tornerà a splendere il sole in gran parte d'Italia, quindi prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso, qualche nuvola in più solo sui rilievi della penisola, la possibilità anche di qualche breve temporale pomeridiano sulle Alpi orientali. Per quello che riguarda le temperature, massime sempre decisamente elevate, soprattutto al sud e nelle isole, dove sono attesi nuovi picchi di 40 gradi e oltre. Diamo con uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco. Ebbene, qui domani splenderà il sole con una temperatura massima intorno a 26-27 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
0: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 coda di un chilometro per un incidente tra Valdarno e Incisa Regello in direzione Milano. Sempre in autosole, questa volta verso Napoli, un chilometro di incolonnamenti per lavori tra Firenze Nord e Scandicci. Per un incidente sulla A14, coda di 4 km tra Valle del Rubicone e Cesena Nord verso Bologna. Di conseguenza incolonnamenti in uscita in entrambi i sensi di marcia a Cesena per traffico intenso. Sempre per traffico sulla A30, incolonnamenti sul bivio per la A1 verso Roma per chi proviene da Salerno. Infine sulla statale 28 del Colle di Nava, rallentamenti per un incidente all'incrocio di Ormea in direzione Imperia. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
1: Irina Martelli, Giancarlo Cattaneo, Tamara Donà, Nick the Nightfly sono solo alcune delle grandi voci di Radio Monte Carlo, pronte a condividere insieme a te nuove emozioni. Dal 1 settembre ritroverai i tuoi programmi preferiti e la musica di gran classe della radio italiana del Principato di Monaco. Dal 1 settembre ti aspettiamo per un nuovo, straordinario viaggio da vivere insieme a Radio Monte Carlo.
3: Welcome to Radio Monte Carlo Saturday Music.
1: Fino alle 22, la musica più bella per il tuo sabato sera.
3: Saturday Music.

Welcome to Radio Monte Carlo. Saturday music.

0: Sì. A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da me conviene.it Finance. Iscrizione OMM94.
1: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Riomare all'olio d'oliva 12x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
3: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
4: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Welcome to Radio Monte Carlo Saturday Music.
7: Fino alle 22, la musica più bella per il tuo sabato sera.
6: Saturday Music.

0: Radio Monte Carlo.
1: Saturday Music.
0: Ritorna tra poco.
1: Inizia la tua giornata con Radio Monte Carlo. Breaking News. Con la redazione di TGCom 24. I principali fatti dell'ultima ora. Le prime pagine dei quotidiani. Gli aggiornamenti meteo e autotraffic. 120 minuti di informazione e di grande musica. Breaking News. Dal 1 settembre dalle 5 alle 7. Solo su Radio Monte Carlo.
2: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro. Montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
2: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
7: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
8: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
9: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
10: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
11: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
12: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
13: Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Welcome to Radio Monte Carlo Saturday Music.
1: Fino alle 22, la musica più bella per il tuo sabato sera.
0: Saturday Music.

0: Monte Carlo presenta Coming Soon Radio,
1: il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
2: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
3: Penso che non sia semplicemente una macchina.
1: Può un vuoto essere colmato?
4: Rimandalo indietro.
5: Te lo fa ricordare ogni giorno.
1: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
3: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
1: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
6: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
7: A settembre ritorna la magia.
8: Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Sì, è vero.
7: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
10: Secondo te siamo maledette?
11: No.
7: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
12: Assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
13: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
14: Odio questa notte.
13: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
14: Sono Owen.
12: Ali.
13: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
15: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
16: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli e sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
17: Radio Monte Carlo, sono le ore 20.
18: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
19: Buona serata da Umberto Cascone. Alessandro Di Battista ha ripreso conoscenza dopo alcune ore in coma all'ospedale di Santa Clara a Cuba. In corso il trasferimento a L'Avana sotto supervisione dell'ambasciata. Da qui, se i medici daranno il via libera, potrebbe rientrare in Italia con un volo organizzato da Palazzo Chigi. Abbraccio bipartisan per l'ex parlamentare 5 Stelle. L'attuale leader del movimento Conte scrive: sono senza parole, con tutta la comunità garantiamo il massimo sostegno. Anche esponenti del governo esprimono vicinanza virtualmente. Tra i messaggi, quelli di Crosetto e Tajani, i più calorosi. Ci ha fatti sentire meno soli, così il sindaco di Cremona, che ringrazia Mattarella per la sua telefonata di vicinanza alla città colpita ieri da una tromba d'aria. Chiesto lo stato di emergenza, decine di edifici scoperchiati, 43 persone al pronto soccorso, alcune con ossa fratturate. In decine di migliaia a

0: Il secondo tempo delle tre partite in corso. All'intervallo i punteggi erano 1-1 per Sassuolo-Torino, 0-2 per Fiorentina-Frosinone e 1-3 per Monza-Udinese. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli e sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
2: Radio Monte Carlo. Meteo.
3: Una buona serata da Andrea Giuliaccio e agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Nella giornata di domani tornerà a splendere il sole in gran parte d'Italia, quindi prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso, qualche nuvola in più solo sui rilievi della penisola, la possibilità anche di qualche breve temporale pomeridiano sulle Alpi orientali. Per quello che riguarda le temperature, massime sempre decisamente elevate, soprattutto al sud e nelle isole dove sono attesi nuovi picchi di 40 gradi e oltre. Diamo con uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco, ebbene qui domani splenderà il sole con una temperatura massima intorno a 26-27 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
2: Radio Monte Carlo Auto Traffic.
0: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 code a tratti per traffico intenso tra il bivio per la A22 e Parma in direzione Milano. Sempre per traffico sulla A14 in colonnamenti tra Valle del Rubicone e Forlì verso Bologna. Infine sulla statale 80 raccordo di Teramo, rallentamenti per un veicolo in avaria allo svincolo Sant'Atto in direzione del casello di Teramo della A24. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
4: Welcome to Radio Monte Carlo Saturday Music.
2: Fino alle 22, la musica più bella per il tuo sabato sera.
4: Saturday Music.

0: Radio Monte Carlo.
1: Saturday Music.
0: Ritorna tra poco.
2: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
4: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
5: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5. Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.
6: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
7: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
1: Welcome to Radio Monte Carlo Saturday Music.
0: Fino alle 22, la musica più bella per il tuo sabato sera.
1: Saturday Music.

0: Ascolta Radio Monte Carlo New Classics. È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
5: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
6: Welcome to Radio Monte Carlo Saturday Music.
7: Fino alle 22, la musica più bella per il tuo sabato sera.
6: Saturday Music.

0: Radio Monte Carlo sono le ore 21.
1: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
2: Welcome, welcome to Radio Monte Carlo Saturday Music.
3: Fino alle 22, la musica più bella per il tuo sabato sera.
2: Saturday Music.

Radio Monte Carlo, Saturday Music.

0: Radio Monte Carlo.
1: Saturday Music.
0: Ritorna tra poco.
2: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti. La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
3: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
2: Iper la grande I dal 19 al 30 agosto schiera l'operazione Imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Acqua Levissima minerale, naturale o frizzante da 1,5 litri per 6 a 1,79 euro. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli Imbattibili fanno la differenza e vincono!
4: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
5: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
7: Una Fiat 500?
6: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
8: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
9: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
10: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
12: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
13: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
14: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i grissini fagolosi Gris in Bone, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
15: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tua a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.
0: Welcome, welcome to Radio Monte Carlo Saturday Music.
16: Fino alle 22, la musica più bella per il tuo sabato sera.
0: Saturday Music.

0: Queste sono le atmosfere di Monte Carlo Nights Story.
1: I brani che hanno fatto la storia di Monte Carlo Nights. Ogni weekend, dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti.

0: di vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Welcome to Radio Monte Carlo Saturday Music.
5: Fino alle 22, la musica più bella per il tuo sabato sera.
4: Saturday Music.

0: avete ascoltato
1: Radio Monte Carlo Saturday Music.
2: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
3: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
4: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
5: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
6: A me importa.
7: Coyote vs Acme!
8: L'idiota!
7: Al cinema dal 2 settembre!
9: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
11: Mi sento fortunata.
12: Il premio Oscar Angelina Jolie.
13: Ho il risultato della sua biopsia.
12: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
11: Non so come dirlo a mia figlia.
14: Metta la sua vita in pausa per un po'.
12: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
15: Non gliela daremo vinta.
12: Couture dal 26 agosto al cinema.
16: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
17: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
18: Penso che non sia semplicemente una macchina.
16: Può un vuoto essere colmato?
19: Rimandalo indietro.
20: Te lo fa ricordare ogni giorno.
16: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
18: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
16: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
21: A Radio Monte Carlo sono le ore 22.
22: Ciao, sono Nick the Nightfly. Benvenuti, welcome to Monte Carlo Night Story.
23: Monte Carlo Night Story.
22: Per le prossime tre ore faremo un viaggio insieme agli artisti e i brani che hanno reso celebre il nostro programma Monte Carlo Nights.
23: Monte Carlo Nights Story.

0: Monte Carlo Nights.
1: Monte Carlo Nights.
0: Torna tra poco. Stay with us.
2: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
3: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
3: Perché?
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
7: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Monte Carlo Nights torna tra poco. Stay with us.
1: Corrida Troni, dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.

0: Monte Carlo Night's Story. Torna tra poco. Stay with us.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
3: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
4: Odio questa notte.
3: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
4: Sono Owen.
2: Ali.
3: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
5: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
6: Mi sento fortunata.
7: Il premio Oscar Angelina Jolie.
8: Ho il risultato della sua biopsia.
7: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
6: Non so come dirlo a mia figlia.
9: Metta la sua vita in pausa per un po'.
7: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
10: Non gliela daremo vinta.
7: Couture dal 26 agosto al cinema.
11: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
12: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
13: Penso che non sia semplicemente una macchina.
11: Può un vuoto essere colmato?
14: Rimandalo indietro.
15: Te lo fa ricordare ogni giorno.
11: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
13: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
11: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
16: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
17: A Radio Monte Carlo sono le ore 23.

0: Monte Carlo Nights.
1: Monte Carlo Nights.
0: Torna tra poco. Stay with us.
2: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
4: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 € al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 €. Analisi completa su emperf.com.

0: tutte le hit più belle del nuovo millennio in versione intima ed essenziale.
1: Radio Monte Carlo Acoustic. Step off the train. Un'altra meravigliosa esclusiva di radiomontecarlo.net.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
3: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
4: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
5: Vanessa Incontrada.
6: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
5: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, dal 2 settembre prima serata, Canale 5.
7: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tua a soli 399,50€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Monte Carlo Night's Story. Torna tra poco. Stay with us.
1: A Radio Monte Carlo è mezzanotte.

0: Monte Carlo Nights.
1: Monte Carlo Nights.
0: Torna tra poco. Stay with us.
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
3: Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Monte Carlo Nights torna tra poco. Stay with us.
1: Corrida Troni, dal 24 agosto al 16 settembre, acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Monte Carlo Nights Story
1: è un viaggio con le sonorità e gli artisti che hanno reso celebre Monte Carlo Nights. Ciao da Nick the Night Fly. Good night, sleep tight. Vi aspetto domani sera per un altro viaggio con Monte Carlo Nights Story. Solo su Radio Monte Carlo.
0: Monte Carlo Night Story.
2: À Radio Monte Carlo.

Radio Monte Carlo presenta New Classics, una sofisticata selezione di nuove versioni dei grandi classici e delle hits del nuovo millennio. New emotions, new sounds.